0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

엄마 가시가 나 미라클 안 오고 담보 내 앞에 두기 볼 체크 원지 에어.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

esplorando il fenomeno dell'esobiologia tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

riguardare il culmine di Sebastiano.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico, Giancarlo Barbadoro, diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti voi. Abbiamo fondato il Centro Studi Giancarlo Barbadoro per diffondere l'immenso patrimonio intellettuale che Giancarlo ci ha lasciato e vogliamo con questa iniziativa diffondere una cultura libera, senza paletti ideologici, che unisca scienza e metafisica. Trattiamo tutti quegli argomenti borderline che di solito vengono banalizzati e che dovrebbero far parte invece di una ricerca di ognuno. E stasera parliamo di Dante. Perché parlare di Dante? Intanto perché da quando è scattato l'anniversario della sua morte tutti ne parlano. C'è stato di recente il Dante D, che a me non piace, non mi piace per niente questo termine, perché sembra una merendina, che è stato il 25 marzo, che alcuni studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà, altri invece lo collocano nell'8 aprile, ma questo ce lo dirà il nostro conferenziere. Ma noi vogliamo dare un taglio diverso, un taglio meno accademico e più esoterico, perché riteniamo che l'esoterismo sia il linguaggio della spiritualità laica. Soprattutto perché abbiamo la fortuna di avere qui un esperto di Dante, Giancarlo Guerreri, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante. L'ultimo romanzo si chiama La maledizione di Dante, che è presentato anche al Salone del Libro e non solo. Ho già avuto modo di assistere a sue conferenze su Dante e devo dire che il taglio che ne dà ci introduce agli aspetti meno conosciuti del sommo poeta. Quindi io lascio la parola a Giancarlo Guerreri. Grazie.
1: Grazie Rosalba per questo bellissimo invito. Tra l'altro ci tenevo a conoscerti perché noi ci conosciamo virtualmente da alcuni anni e questa sera invece ci conosciamo fisicamente, quindi non siamo soltanto degli ectoplasmi, esistiamo per davvero. Questo è già confortante, quindi grazie veramente per questo invito. Grazie a voi per essere qui. E questa sera sentiremo qualcosa di particolarmente bizzarro, perché riuscire a unire un personaggio divinizzato, giustamente divinizzato dall'opinione pubblica e consacrato come il Vati, il più grande poeta che sia mai apparso sulla terra, e poi cercare invece di dare un taglio diversamente scolastico non è un'impresa facile. Però, come ha detto prima Rosalba, io non ho una formazione letteraria classica, sono biologo, mi sono occupato di tante cose legate alle biotecnologie, tutte queste cose qua, però sono una persona curiosa e come tale sono andato a cercare veramente argomenti che esulano apparentemente dagli studi scientifici ma che possono completare un certo tipo di formazione, e ho trovato grandissime soddisfazioni proprio perché ho cercato sempre di non avere gli occhi bendati, di togliermi questi occhiali scuri che tutti quanti hanno, sovente ce l'hanno perché gliel'hanno regalati da piccoli e non se li sono mai tolti. Invece a un certo punto della mia vita, neanche poi tanto lontano, quindi avevo 10 o 12 anni, ho incominciato a vedere le cose nella maniera, come gli altri diranno, sbagliata, sicuramente dal loro punto di vista è sbagliata, dalla mia invece è una maniera alternativa. Ora, con tutto questo, noi questa sera parleremo di Dante, parleremo della Divina Commedia, parleremo della Vita Nova, ma in termini che probabilmente sarebbero considerati fortemente eretici, no? Quindi proprio, quindi vi chiedo un po' di pazienza perché saranno concetti da una parte complessa, dall'altra abbastanza accattivanti e interessanti, ma ho raccolto nella mia vita un po' di suggerimenti, qualcosa c'è anche qualcosa di mio, poco, ma c'è qualche contributo personale su questa cosa. E allora, bando a queste premesse, bando le ciance, come si dice, entriamo nel mistero di Dante. Ecco, noi iniziamo con una frase di Giordano Bruno che viene alcuni anni dopo, circa 3 secoli dopo, e dice: se la Terra a girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri Sole, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, Allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori dal mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, Dio è la materia stessa. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, l'insegnamento veramente libero, una società, insomma, qui parliamo di un linguaggio di grande apertura e non ci stupiamo perché Giordano Bruno ha consacrato determinati concetti e li ha difesi fino alla fine, come sappiamo, no? Come sappiamo è stato
0: arso. Credeva negli alieni, tra l'altro.
1: Credeva assolutamente negli alieni, assolutamente, e poi quello è un discorso poi che magari toccheremo poi verso la fine. Ma perché abbiamo fatto questa introduzione con Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno prende comunque diversi contenuti esoterici, li esprime, li esporta, è la stessa cosa che ha fatto Dante, c'era soltanto una grande differenza: Giordano Bruno è stato coraggioso, più eroico. Dante si è trovato nella medesima situazione, c'era l'Inquisizione anche allora, su di lui pendeva una condanna a morte che nel libro del Chiodo, che è depositato a Firenze, cita testualmente: e se lo si trovi che lo si bruci. Quindi anche Dante è stato molto prudente per evitare di essere in qualche maniera raccolto dalla pietà della Chiesa Cattolica, e questo gliene dobbiamo dare atto. Lui la commedia l'ha iniziata in esilio, è sempre rimasto in esilio fino alla fine, non è mai rientrato a Firenze e si è tolto molti sassolini dalla scarpa. Poi vedremo, c'è anche qualche cosa di divertente, non è soltanto una chiacchierata troppo tecnica. Però dobbiamo fare qualche breve premessa. Allora, noi abbiamo detto che Dante si è sicuramente comportato da eretico, ma questo lui ne andava sicuramente orgoglioso di questa sua definizione. Non so se usasse questo termine, però era sicuramente compiaciuto di appartenere a un gruppo di diversamente orientati. Il linguaggio ermetico non deve essere comprensibile a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui si è difeso. Cioè lui all'interno delle proprie opere ha nascosto sotto lo velame dei diversi strani, come cita nell'Inferno, dice, ha nascosto tutta una serie di contenuti molto pericolosi, però li ha nascosti bene, tant'è che sono emersi soltanto recentemente. Sono addirittura delle allusioni a dei procedimenti alchemici molto dettagliate, molto definite, che non si trovano in nessun libro, quindi sono emerse poi più di recente. La comprensione può essere favorita da chiavi di lettura. Sì, questo è vero, cioè ci vanno delle chiavi che possano permettere una decodifica di messaggi occulti, messaggi nascosti, proprio perché, ma non è tanto un vezzo oppure per ridurre il proprio palcoscenico. Il fatto è che se ti beccano con delle informazioni di questo genere, finisci direttamente a rogo. E come sappiamo, l'Inquisizione, per quanto continuino a chiamarla santa, ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perché, faceva così, quindi non si poteva scherzare più di tanto. Dal maestro all'allievo non passano contenuti ma stimoli in grado di catalizzare la comprensione. Cioè, cosa vuol dire? Io non posso, se ho uno stato di coscienza molto elevato, io non posso trasmettere a un allievo che ha uno stato di coscienza magari meno elevato dei contenuti precisi e dettagliati, perché non sarebbe in grado di capirlo. Le famose perle ai porci, no? Notate, le perle ai porci vuol dire quello. Io devo dare delle suggestioni all'allievo affinché lui vada a cercare queste chiavi di lettura per il suo bene, per la sua crescita spirituale e coscienziale, altrimenti il procedimento fallisce, perché io gli racconto una cosa, lui non la capisce, giustamente la dimentica, se invece gli do degli stimoli, poi sarà lui, se la cosa nasce da lui allora la comprende. L'ambiente iniziatico favorisce la comprensione, e quindi non ci piove. Allora, ci sono adesso qui c'è una serie di immagini di personaggi noti a coloro che si sono occupati di un Dante diversamente canonico, mettiamolo così, o meglio ancora eretico. Questo è Gabriele Rossetti, era padre di un noto pittore, Dante Gabriele Rossetti. Giovanni Pascoli, il nostro Giovanni Pascoli, René Guénon, un grandissimo esoterista francese. Si vede?
2: Sì, sì, sì.
1: No, non c'è la mia testa che... Arturo Reghini. Arturo Reghini è stato un grande iniziato, era massone e aveva scoperto tutta una numerologia sacra meravigliosa che poi ha esportato anche... andrebbero fatte altre conferenze sulla numerologia della Divina Commedia, ma lasciamo perdere, non è questa la serata. Noi sappiamo che Dante era eretico e va bene. Ma eretico che cosa vuol dire? Vuol dire che faceva parte di una confraternita. La confraternita era quella dei fedeli d'amore, una confraternita di derivazione templare che era costituita da un'organizzazione iniziatica con un gran maestro, poi c'erano degli altri maestri, c'erano degli adepti, esisteva una gerarchia che Luigi Valli ha cercato di scoprire, di definire, di descrivere, però non abbiamo delle certezze che possano in qualche maniera suffragare queste ipotesi. Ma chi ci dice che Dante faceva parte dei fedeli d'amore? Che potremmo anche esserci inventato questa sera, no? Siamo messi d'accordo prima, diciamo che è vero. Beh, lo dice Dante stesso nella Vita Nova. Adesso non vi sto a leggere ovviamente tutto quello che c'è scritto, ma soltanto la parte in basso. Nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange. Allora, il termine fedeli d'amore è inequivocabilmente espresso nella Vita Nuova, in cui ce ne sono sette punti della Vita Nuova che lo contengono. E l'altro termine strano, piangere. Piangere che cosa vuol dire? Lo vedremo dopo. Non vuol dire piangere. E dicendo amore aiuta lo tuo fedele, ecco anche qua amore, l'amore era il capo, aiuta lo tuo fedele che sarebbe aiuta l'adepto alla nostra confraternita. E non ecco, questo è interessantissimo. Allora, lui parla e dice: avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale già eccetera eccetera, in seconda persona io facesse. Se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. Allora qua vedete che c'è già qualcosa di strano. Allora lui parla delle donne e dice: le donne possono però anche non essere femmine. Cosa vuol dire? Vuol dire che donna ha un altro significato e le donne sono i seguaci dei fedeli d'amore. E quello dice chiaramente, cioè non ci sono delle invenzioni strane. Donne che avete intelletto d'amore vuol dire che avete una coscienza così elevata da comprendere le cose sottili.
0: Perché le chiama donne però?
1: E lo chiama donne perché era un termine neutro, un termine abbastanza normale che poteva, perché loro per inventare dei nomi e devono trovare degli stratagemmi che possano passare inosservati, quindi avesse detto adepto oppure avesse detto cavaliere o altre cose, donne è abbastanza neutrale. Poi che detta fu questa canzone, si venne a me uno, lo quale secondo i gradi dell'amistade vuol dire della confraternita, dei fedeli d'amore, e amico a me immediatamente dopo lo primo. Quindi qua c'è già una descrizione di una certa gerarchia, no? Chiamo i fedeli d'amore che mi intendano. Questi sono dei riferimenti molto chiari, ce ne sono altri due, ma qui li risparmio. Comunque sono sempre allineati su questa linea qua. Luigi Valli è stato uno dei più grandi conoscitori, studiosi, sbeffeggiato dagli accademici letterari. Penso che ancora adesso non abbiano ristabilito la sua immagine. Ha scritto un tomo veramente inquietante come spessore che si chiama Dante e i fedeli d'amore, un tomo verde molto lungo, molto complicato, ma molto ben documentato, dove racconta tutta una serie, descrive tutta una serie di concetti che riconducono a questa sua interpretazione, che poi non era soltanto la sua, abbiamo visto anche interpretazioni di René Guénon, di Pascoli. Allora, Luigi Valli afferma che dalla Persia nasce la corrente manichea, quindi i manichei erano quelli che avevano introdotto un'immagine dualistica, bene, male, alto, basso, giusto, sbagliato, è una suddivisione della realtà in due sottorealtà antitetiche. E poi cercano in qualche maniera di comprenderle, quindi la comprensione diventa la fusione degli opposti per giungere alla verità. Che finisce nel movimento albigese, quindi albigese lo leghiamo ai catari,
0: esatto.
1: Catari, Monsegur, no? E Dante era un catalo, cioè secondo eminenti studiosi. Quando dico eminenti studiosi, non mi riferisco a dei presidenti di camere, dei cattedratici, mi riferisco a delle persone che con la massima onestà intellettuale hanno speso la vita a studiare. Per me sono eminenti in questo senso, perché hanno dedicato la propria vita a studiare, a leggere, a scrivere e soprattutto a ricercare sotto l'ovelame dei diversi strani quella verità, quella realtà che hanno intuito, di cui hanno intuito l'esistenza, ma hanno poi dovuto dimostrare con delle prove.
0: Però questa è una cosa controversa, perché molti dicono che non era un cataro Dante. Io invece penso che lo fosse.
1: Ma allora Dante era sicuramente stato un cataro. Dante era amico di Farinata degli Uberti, Guido Cavalcanti, tutti quanti catari. Cioè nella Divina Commedia lui giustamente non li può mettere in paradiso, perché sennò poi gli altri mangiavano la foglia. Però tutti questi dannati in qualche maniera sono collocati paradossalmente all'inferno. Però poi se uno va a studiare che cosa dicono e che tipo di personaggi erano, evidentemente capisce che c'è stata una presa in giro nei confronti della Chiesa. Carattere fondamentale, allora, poi il movimento manicheo si lega all'ognosticismo, e qui è un discorso molto complesso, perché andare a trovare tutti i riferimenti gnostici all'interno della Divina Commedia, della Vita Nova, non è affatto semplice, ma si sta studiando, ma ci sono degli studiosi molto preparati che hanno trovato tutta una serie di simbologie, di riferimenti, che vanno a dimostrare che questa cosa è assolutamente probabile. Poi Guido Cavalcanti è stato probabilmente il gran maestro dei fedeli d'amore. C'è stata addirittura una sorta di litigio tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, che ha sortito poi la fuga dalla setta dei fedeli d'amore proprio di Dante. E c'è un canto, il canto di Ulisse, che se letto così è un canto bellissimo di questo avventuriero che non pago di tutte le sue avventure precedenti, una volta che riparte da Itaca, passa le colonne d'Ercole e va avanti. Bene, qui se andiamo a vedere nei dettagli, però questo porterebbe via troppo tempo, ma magari lo faremo un'altra volta, perché poi qui il materiale di questa sera è molto ridotto rispetto a quello che si può raccontare. Però Ulisse sembra che vada a impersonificare Dante e percorre il Mediterraneo in senso antiorario ed esce dalle due colonne. Manco il Mediterraneo fosse un tempio. E dice: volsi la prora al mattino e iniziò il folle volo. E quindi lui esce da questo tempio, che potrebbe essere il Mediterraneo, compie tre giri quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, tre giri in senso antiorario, che sono dei giri contro iniziatici, come per dire: io con questi tre giri compenso i tre giri che feci quando entrai, che erano invece fatti in senso orario. Questi sono degli tecnicismi che andrebbero poi visti e dimostrati proprio con le terzine, ma soltanto per dirvi che ci sono tanti livelli di lettura. In realtà ce ne sono almeno quattro, e Dante stesso che lo dice: il primo, quello letterale, poi c'è un livello simbolico, un livello morale, e poi c'è quello più interessante che stiamo guardando noi questa sera, che è il livello anagogico o esoterico. Poi c'è un esempio carino che fa.
0: In pratica è un viaggio iniziatico.
1: Assolutamente, assolutamente. È un viaggio iniziatico a tutti gli effetti, come tutti i viaggi, è un percorso che poi vedremo lui farà all'interno di se stesso, perché la cosa bella degli studi esoterici è che si viaggia per metafore, e quindi è molto bello poter passare da una descrizione letterale a una descrizione allegorico-simbolica per andare poi a finire in una descrizione di tipo anagogico esoterico. Ma il passaggio è abbastanza semplice, perché ci sono tutti gli strumenti di questo alfabeto. Vabbè, qui mi ho messo una cosa di Bukowski, dove dice: scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ed è così, e Dante le ha vissute. Dante ha vissuto tutto il suo travaglio, il suo percorso quando è stato in esilio, e ne abbiamo prova. Allora, cominciamo dalle cose più bizzarre, no? Cose più bizzarre che noi diamo per scontate. Le guide di Dante. Dante fa una scelta, direi, improbabile. Oppure addirittura una scelta provocatoria. Perché? Perché lui sceglie tre personaggi che Di Pietro direbbe che ci azzeccano con Dante, no? Cosa c'entrano? Ricordiamoci che Dante sceglie delle guide in un contesto canonico, che è quello del viaggio, noi lo chiamiamo iniziatico, lui l'avrà chiamato in maniera sicuramente diversa, quando ne parlava, no, anche se non credo che l'abbia mai fatto, ma doveva passare attraverso i filtri della Chiesa e non doveva assolutamente essere un viaggio iniziatico, ma in realtà lo era. E mi prende tre personaggi che lasciano un tantino perplessi. Perché? Virgilio, nato a Mantova, poeta romano, l'Eneide, lo sappiamo tutto. Però non dimentichiamoci che anche Enea fa un viaggio nell'oltretomba e dice che Enea descrive la dottrina di cicli e rinascite che sostiene l'universo, gli mostra le ombre dei grandi uomini che rinasceranno il padre quando Enea va agli inferi. Gli racconta che il padre parla di reincarnazione e gli racconta nei dettagli quelle che saranno, dice, queste ombre che tu vedi diventeranno poi i grandi fondatori della città di Roma, e quindi sta parlando di reincarnazione. Ora, la reincarnazione è stata accettata dal cattolicesimo fino al Concilio di Nicea, quindi siamo nel 300 anni, ci hanno creduto anche loro, poi per motivi facilmente comprensibili è stata abolita, no? Come tante altre cose, aboliscono la reincarnazione, inventano il purgatorio, adesso recentemente hanno tolto il limbo, cioè è un po' curioso, sono delle scelte che andrebbero discusse e meditate. C'è una certa disinvoltura, secondo me, vabbè, disinvoltura proiettata nei 2000 anni, però comunque sono, diciamo, dei tagli importanti. Quindi Virgilio
0: di Nicea, anche quello che ha abolito lo spirito, no?
1: Abolito la distinzione tra anima e spirito.
2: Esatto.
1: Anima e spirito, dice, perché sono tre cose, sono troppe, ma il tre è un numero magico, è tutto diviso per tre, corpo, e poi lo vedremo, tra l'altro queste tre guide, poi lo vedremo in una slide successiva, rappresentano il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, Virgilio, comunque, diciamo, chiamiamolo così, è il corpo, non si capisce, dice una cosa che è abbastanza eretica, ma va bene così. Beatrice, ecco, ma onestamente, vi siete mai chiesti perché Beatrice sia diventata l'angelo tutelare, la musa, la dea che porta per mano Dante? Chi è Beatrice? Beatrice Portinari, coniugata De Bardi, è una giovane donna morta di parto. E ce ne sono tante, no? Purtroppo ancora adesso succede, non era vergine neanche di segno zodiacale, non fece miracoli in vita né azioni eroiche o particolarmente virtuose, era una brava ragazza, una bravissima ragazza, nessuno da dire, nulla da eccepire, gentile, cortese, salutava gli amici. Dante si accontenta, ci chiediamo, cioè c'è un punto interrogativo dopo questa frase. Dante si accontenta di questa sua descrizione per porla nella candida rosa, la rosa dei beati. Cioè, beati ci troviamo i martiri, ci troviamo un sacco di personaggi santi, no? Cosiddetti santi. E allora chi era Beatrice? Beatrice, come tutte le donne dei fedeli d'amore, è l'archetipo della conoscenza, della Sofia degli gnostici, della sapienza. E quindi Beatrice per Dante, come lo era Selvaggia per Cino da Pistoia, lo era Giovanna per Lampo Gianni, lo era insomma ogni fedele d'amore aveva una sua donna idealizzata che rappresentava la coscienza, alla quale rivolgeva dei carmi, rivolgeva delle poesie, che tutti sanno, i dolci di Novoli, sono queste donne meravigliose. Cioè, voi pensate che delle persone che hanno una cultura spaventosa, queste sono le persone più colte del mondo di allora, si perdessero dietro a dei sonetti da innamorati, no? Da tempo delle mele, cioè, senza nulla togliere all'amore, che è una cosa fondamentale. Però, voglio dire, questi signori qua dovevano trasmettere dei contenuti, dovevano comunicare fra di loro con un linguaggio tecnico, iniziatico, soprattutto criptico, e avevano trovato queste scamotage un tantino originale, che era quello di inventarsi delle donne. San Bernardo di Chiaravalle. Allora, noi sappiamo che fino dall'inizio dell'inferno fino al purgatorio, all'Eden, no? Fino alla cima del purgatorio, abbiamo Virgilio. Poi Beatrice raccoglie il testimone e dal giardino dell'Eden va fino al 30° canto. Ne mancano ancora 3. Allora cosa fa Dante? Prende un santo a caso, cioè con tutti i santi che aveva a disposizione, apostoli, santi di qua, santi di là, mi va a prendere l'unico che casualmente ha fondato la regola dei Templari, quello che ha ispirato il Papa Onorio II per la regola dei Templari. Ora, poi noi sappiamo che i fedeli d'amore erano di origine templare, quindi non ci mettiamo molto per trovare la giusta relazione. E quindi, quando dico che sono delle guide improbabili, perché nessuna rispetta i canoni della Chiesa, nessuno poteva andare bene alla Chiesa, avrebbe potuto scegliere sicuramente degli altri personaggi molto più convincenti.
0: Si delinea una tradizione che è andata avanti nella storia, intonsa, e in qualche modo è arrivata fino a noi, tutto sommato.
1: Ma sì, perché poi, allora, diciamo che questi argomenti interessano un limitatissimo numero di persone. La maggior parte delle persone non ha letto né la Bibbia né il Vangelo, però va a messa tutte le settimane e va bene, nessun problema. Però da lì a prendere per oro colato quello che ci dicono nella Chiesa, il passo è lungo. Però se pensiamo che le persone normalmente prendono per oro colato quello che vedono in televisione, allora credo che sia abbastanza facile. Cioè viene a mancare completamente lo spirito critico, che è l'unica cosa che ci differenzia dagli animali. Ma forse ce l'hanno anche loro.
0: Si è visto recentemente cosa è successo in questi anni.
1: Insomma, in questi anni è stata veramente l'apoteosi della, no? E quindi Virgilio la conoscenza, rappresenta il corpo, Beatrice abbiamo detto la sapienza, e San Bernardo la sapienza santa, quindi lo spirito. E ritroviamo il discorso di prima, che con Dante si riprendono questi canoni, questa suddivisione. C'è un canto particolare che parla della divisione tra l'anima e lo spirito, però non ho delle slide, siccome è particolare bisognerebbe leggere proprio le terzine giuste per Stazio, si chiama il personaggio, e fa dei riferimenti molto molto precisi, quindi magari un'altra volta ne possiamo anche parlare. Allora, qui diciamo, abbiamo visto che nella Vita Nova lui parla espressamente di questo. A un certo punto, come per magia, fa uscire un bel coniglio dal cappello. Che cosa dice? Siamo nel nono canto dell'Inferno, parla di quello che sta per capitare, e poi dice: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani». Cioè, che cosa sono questi intelletti sani? Vuol dire, voi che avete la capacità di intuire e avete l'intelligenza necessaria per poter comprendere, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Allora, sotto il velame cosa vuol dire? Vuol dire che è una verità rivelata, cioè velata due volte. La prima volta è stata compresa, compresa da Dante, dai fedeli d'amore, ma quando si tratta di metterla per iscritto, va rivelata. Quindi rivelata non vuol dire che è stata svelata. Svelata è diverso, svelato si toglie il velo. Rivelare vuol dire, in questo caso, vuol dire ricoperta. Allora, questa è la visione del mondo di Dante. Nel senso che Dante lui si inventa di sana pianta questa cosa qua, che poi è stata riprodotta. Questa è la rappresentazione più fedele a quel, che poi dopo ce n'è anche un'altra che è forse altrettanto nota, ma è un po' meno fedele per un dettaglio, ma vediamo. Allora, quello che voi vedete, questo è quello che c'è sotto, il polo nord, cioè dove c'è Gerusalemme, e quello che c'è sopra, il purgatorio, quindi l'emisfero australe sopra, quello boreale è sotto. Abbiamo il cono infernale, che è nella parte bassa, questo qua. Abbiamo quella specie di tubo, che poi ci aprirà, ci darà una possibilità straordinaria, ma alla fine, questo tubo che è la natura alborella, dopodiché inizia la montagna del purgatorio. Ecco, orientativamente la montagna del purgatorio dovrebbe avere lo stesso volume della cavità dell'inferno, cioè nel senso che Lucifero, allora voi immaginate che il purgatorio non ci sia, Lucifero cade da sopra, quindi viene fatto precipitare nell'emisfero australe, sì, australe, quello il polo sud, entra, passa attraverso la terra, quindi in questo tubo che è la natura alborella, passa, si va a conficcare esattamente al centro, cioè qua, adesso non ho, vabbè, non importa. Si va a conficcare esattamente al centro. E già qui la cosa è curiosa. Perché al centro? Che cosa rappresenta il centro della terra per Dante? Lui ha una visione aristotelico-tolemaica, per cui il centro della terra è il centro dell'universo. Il centro dell'universo. E chi c'è al centro dell'universo? Cioè, dell'universo c'è Lucifero, che sta proprio nel punto centrale dell'universo, Lucifero. Quindi è nel punto più lontano dall'esterno. E poi vedremo dopo in che cosa consiste, che quali caratteristiche possiede questo punto centrale, perché ci spiega in maniera splendida tutto il discorso metafisico della Commedia.
0: Tra l'altro è interessante capire come interpreti Lucifero.
1: Sì. Ma allora, Lucifero è il primo dei demoni, era alto circa 30 metri, no, da delle descrizioni che lui fa. Qui siamo nel 34esimo canto dell'inferno, quindi l'ultimo canto dell'inferno, e vediamo che c'è del ghiaccio. Noi sappiamo da quello che ci dice la geofisica che al centro della Terra ci sta il caldo, no? Ci sono 5600 gradi, c'è un nocciolo di ferro e nickel, o qualcosa del genere, molto caldo. Qui invece noi stiamo lavorando per metafora, cioè non è che Dante fosse fesso e non sapesse questa cosa, perché i vulcani esistevano già allora, quindi lui sapeva che nella terra profonda esisteva la lava, esistevano i vulcani, faceva caldo. Ma perché si va a inventare il ghiaccio? E si va a inventare il ghiaccio per due motivi, essenzialmente per due motivi. Il ghiaccio che cos'è? È freddo ed è immobile. Allora, esportiamo il concetto di gelo e di immobilità. Il centro della Terra è un punto fermo, e aggiungiamo, è un punto buio ed è un punto dove manca una cosa essenziale, manca l'amore. Immaginare che nel punto più profondo dell'inferno manchi l'amore non è così difficile. Dante e Virgilio cosa fanno? Partono, fanno tutto il loro bravo giretto, girone dopo girone, arrivano lì, camminano un po' sul ghiaccio, vedono tutta una serie di dannati poveretti e alla fine si trovano di fronte all'ombelico di Lucifero che sporge. Ecco qui Lucifero è stato disegnato piccolo perché era alto veramente, secondo Dante circa 30 metri, quindi era un gigante. Dante è impaurito, Però, visto che ha una guida, dice, perché non ne approfittiamo? E Virgilio, piano piano, sale su come un geco sui vetri, sul pelo di Lucifero. Ma che cosa succede? Questo è un punto delicatissimo. Noi troviamo la testa di Lucifero composta da tre facce. Una faccia nera, una faccia bianca, una faccia rossa.
0: Processo alchemico.
1: Lo imperatore del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuori dalla ghiaccia e più con un gigante, io me convegno, gigante perché era altissimo. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia, e l'altre due che s'agnognieno a questa sopresso il mezzo di ciascuna spalla e se agnognieno al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali venion di là onde il Nilo s'avvalla. Ora voi ditemi se, ecco, tu giustamente hai immediatamente compreso che qui c'è un riferimento alchemico. Trovatemi un libro, ma non solo quelli di scuola, perché lì ci può stare, ma un altro libro che parli di questo concetto e faccia questa, colga questa metafora. E cerchiamo di capire però perché, perché poi non finisce qua, perché poi c'è anche una aggiunta che per coloro che si esaltano per questi concetti è una perla che lasciamo più tardi. Allora, l'anigredo rappresenta l'inferno, l'albedo, il purgatorio e la rubedo. Lui dice tra il bianco e il giallo. Tra il bianco e il giallo, se uno va a vedere, esiste la citrinitas, che è la quarta fase. Che uno avesse avuto dei dubbi, era già un po' strano, ma trovando addirittura una fase che raramente viene citata, perché tutti conoscono, tutti quelli occupati un pochettino di alchimia, conoscono molto bene nigredo, albedo, rubedo. Lui parla della citrinitas tra il giallo e il bianco. E non è poco. Ma perché avviene questo? Perché Dante fa un viaggio metafisico all'interno di se stesso e quando giunge nel punto più profondo, nel punto più nero, nel punto dove tutto il male che lui deve conoscere è stato conosciuto, e una parte di questo male ce l'ha anche lui dentro di sé. Perché nel procedimento alchemico, per poter cambiare stato, noi dobbiamo conoscere nei dettagli il nostro lato oscuro. Che non vuol dire che uno deve andare a ammazzare i bambini o fare delle stragi, non è necessario, anche soltanto averne la coscienza. Poi se tu hai una coscienza e sei una persona elevata, ne prendi coscienza e lo eviti accuratamente. Se sei un delinquente, invece vai avanti in questa tua ispirazione demoniaca. Lui quindi ormai è alla base, è nel centro della terra, ha conosciuto tutto quello che doveva conoscere, e che cosa gli manca per poter risalire, per poter fare questo cambiamento, questo passaggio di stato da nigredo ad albedo? Gli manca una cosa fondamentale, che è quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra evoluzione personale, nella nostra evoluzione spirituale, ed è il cambiamento. Se non avviene un cambiamento, non si va da nessuna parte. Quindi il cambiamento deve essere una presa di coscienza di quello che si è, immaginare come si dovrebbe essere. Allora, in determinate strutture iniziatiche questo cambiamento viene visualizzato come la morte iniziatica, cioè si muore alla vita profana e si rinasce alla vita iniziatica. Dante che cosa fa? Dante prende in prestito un concetto che è quello del vitriol, che poi viene manifestato 200 anni dopo, ma non ha importanza, il concetto è un concetto archetipico che è presente nella coscienza, un concetto gnostico, visita interiora terre, rectificando qui in venies occultum lapidem. Cosa vuol dire? visita l'interno della Terra, che è l'interno di se stessi, e qui casualmente siamo nell'interno della Terra, al centro della Terra siamo, no? Centro dell'universo. Visita interiora Terra, rectificandoque, ecco, questo rectificandoque che tutti quanti traducono con andando, scegliendo la giusta via, tutte palle, non vuol dire quello. Rectificandoque vuol dire operando un cambiamento radicale, ribaltando, qualcosa che ti ribalta dentro, perché altrimenti resti quello che sei, cioè niente di male, sono persone splendide che non hanno voluto ribaltarsi e fanno bene e vivono benissimo, e quindi non è una cosa necessaria. È necessario se vogliamo passare allo stato dell'albedo, allora sì che è necessario. Rectificandoque invenies occultum lapidem, se fai questo ribaltamento tu troverai la pietra occulta, poi chiamiamola vello d'oro, chiamiamola sacro graal, chiamiamola come ci pare, è questo, la luce, la verità. Quindi come viene rappresentato questo punto nella Divina Commedia? Levati, allora qui c'è Virgilio che ha preceduto Dante, che ci aveva sulle spalle, l'ha preceduto, e passa a livello, passando l'ombelico, attraversa il centro della Terra. Cosa succede se uno attraversa il centro della Terra? Che la forza di gravità viene rivoltata, no? Quello che era alto diventa basso e viceversa. Levati su, disse il maestro, in piede. La via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riete. Non era camminata di palagio, di palazzo, quindi non era una bella camminata. Là veravamo, ma natural burella cavea mal suolo e di lume disagio. Questa natural burella è il letto del fiume Lete che si è sviluppato, che va dal Purgatorio e finisce nel Cocito dove c'è il ghiaccio. Prima ch'io dell'abesso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto. A trar terro un poco mi favella. Diss'io quando fui dritto. Cosa vuol dire? Che prima era storto. Passa il centro di gravità, che non è quello permanente di Battiato, questo è il centro di gravità vero della Terra, si ribalta e si stupisce, perché lui non ha capito che si è ribaltato, l'ha capito Virgilio. Ove la ghiaccia, dice Dante, che non la vede più sotto di sé, e questi come fittosi sotto sopra, e come in si pocora da sera a mane ha fatto il sol tragitto, ed egli a me, Virgilio dice, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora, pensi ancora di essere là dove mi sono aggrappato al vello peloso di Lucifero? Di là fosti cotanto quanti io scesi. Quando io mi volsi, tu passassi il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Guarda, questa è meravigliosa, no? Il punto dove si traggono d'ogni parte i pesi è il centro di gravità della Terra, cioè è il punto in cui non esiste l'alto, il basso, destra, la sinistra. Lui quindi fa questo salto, attraversa questo punto dove si traggono ogni parte i pesi, si ribalta, non se ne accorge, perché è il maestro che si accorge quando l'allievo compie il salto evolutivo, non è l'allievo, lui non lo sa, lui non ha capito che qualcosa di magico è successo nel suo viaggio. E quindi, scusate, io mi infervoro un pochino perché quando parla di Dante, vabbè, qualcuno dice ma Dante non credeva nell'alchimia, non è vero, Dante suddivideva gli alchimisti, quelli importanti, quelli seri, quelli che usavano la coscienza, dai ciarlatani che cercavano di trasformare il piombo in oro, quello non fregava niente a nessuno, cioè non è quella la vera alchimia, l'alchimia è un'alchimia spirituale, un'alchimia interiore, tant'è che lui cerca un tale Grifolino d'Arezzo, che questo era un alchimista e ne parla e parla male dell'alchimia per quel motivo lì. Ecco, questo Basilio Valentino, poi che rappresenta in un settenario qui il concetto del vitrio, perché ha sette lettere, e dice esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi visita l'interno della Terra, compiendo una rotazione troverai la pietra occulta. E quindi Dante effettivamente riparte e dopo essere diventato un vero iniziato, riparte, imbocca questo canale, questa natural burella, e arriverà poi a continuare il proprio tragitto.
0: Ecco, abbiamo trascurato un po' Lucifero, Perché cosa rappresenta secondo te Lucifero? È stato visto come un demone, è stato visto come la pietra del Graal, no?
1: Allora, in una visione iniziatica, il male e il bene hanno degli aspetti catartici entrambi, quindi non possiamo dire Lucifero era buono o era cattivo, come dire Giuda era buono o era cattivo.
0: Però era la conoscenza in pratica.
1: Sì, lui era la conoscenza, Lucifero è il portatore di luce e della conoscenza, va benissimo. Però sono dei personaggi che hanno un'azione catartica perché accelerano come degli enzimi degli eventi che sarebbero molto molto più lenti da poter utilizzare spontaneamente. In questo caso Lucifero rappresenta la conoscenza, perché Lucifero, dimentichiamolo, è un angelo, e come angelo è qualcosa di più di ogni essere umano, ha una sorta di quasi un'onniscienza, era un angelo di altissimo rango, quindi Lucifero. E era talmente alto che a un certo punto voleva identificarsi con il Padre Eterno, soltanto che questo non è stato possibile. Quindi lui, per arroganza, quindi l'arroganza è diventata la sua condanna, è stato fatto precipitare. Poi cosa potrà succedere a Lucifero in futuro non lo sappiamo. Ma in questo caso qua preciso, Lucifero

0: nostra vita, già pluralis maiestatis, non necessariamente, poteva mettere tranquillamente nel mezzo del cammin della mia vita, metricamente ci sarebbe stato, non c'era bisogno di fare, di utilizzare il nostra. Ma vediamo cosa succede. Allora, la durata del mondo è la durata dell'universo e dell'umanità, secondo Dante. Siamo nel 1300, che è il punto centrale di tutti, di tutto il periodo storico. Nel senso che, facendo poi dei calcoli che vi faccio vedere brevemente, perché dovete fare un piccolo atto di fiducia, perché andare a pescare è complicato, leggere è più semplice, ma bisogna avere fede che siano, che non me li si inventati questa notte. La creazione dell'universo avviene 6500 anni prima del 1300, quindi siamo nel 5200. E poi c'è la fine dell'universo che avviene 6500 anni dopo il 1300 sempre, e quindi siamo nel 7800. Un dato strano è che questo 6500 più 6500 mi regala 13.000 anni. E 13.000 anni, lo vedremo dopo, è un numero molto particolare nella visione che aveva proprio Dante. Ecco, qua ci sono dei dettagli, qua parla del Malacota, dice che il ponte che loro andranno a incontrare è rotto il giorno della morte di Gesù, che ha creato un terremoto e il ponte si è rotto. E questo è successo ieri più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compie che qui la via fu rotta. Quindi c'è già un 1266. Poi abbiamo Adamo che ha vissuto tanti anni e dice: quindi anche mosse tua donna Virgilio 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. Quando loro fanno delle date aumentano sempre di un anno, perché prevedono l'inizio dell'anno seguente, tant'è che Dante nel convivio mette la morte di Cristo a 34 anni e qua fa lo stesso e dice 4303 anni più i 931 anni. Allora Adamo ha passato 4303 anni nel limbo più 931 sulla terra, quindi 4303 più 5234. Sommati ai 1266, quelli di prima del ponte rotto, arriviamo a 6500. Quindi qua è dall'inizio della terra, diciamo, della creazione fino al 1300, passano 6500 anni.
1: Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita
0: siamo nel 1300.
1: Siamo nel 1300.
0: 1300.
1: E questo vuol dire l'umanità.
0: L'umanità nostra, ecco. Secondo la cronologia di Eusebio, alla quale Dante si rifà, Cristo nacque 5200 anni dopo la creazione. Dante credeva che Cristo avesse, vabbè, questo l'abbiamo visto. Dov'è andiamo a pescare invece? Cosa più difficile, gli altri 6500 anni, quelli che vanno a sommarsi al 1300. Questi qua, dove li andiamo a pescare? Andiamo a pescare nel paradiso. E dice: di questa luculenta e cara gioia, che nostro cielo che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia, questo centesimo anno ancora si incinqua. E qui c'è Cunizza da Romano, che diciamo, il paradiso, che presenta a Dante Folchetto da Marsiglia, un altro poeta, e dice: questo centesimo anno, cioè il 1300, ancora si incinqua, perché se moltiplichiamo 1300 per 5 diventa di nuovo 6500. Quindi abbiamo capito abbastanza bene qual è la sua visione. È una visione matematica, questo farebbe parte già di un'altra chiacchierata che riguarda la matematica della Divina Commedia, però...
1: Anche perché l'umanità è antica di milioni di anni, non può essere, probabilmente era solo un simbolo questo.
0: Sì, beh, è chiaro che anche lui sapeva che si trattava soltanto di simboli, doveva anche lì riuscire a rendere compatibile il suo messaggio con sia la visione aristotelico-tolemaica della Terra che gira intorno, cioè dell'universo che gira intorno alla Terra, compreso anche un

0: età che fosse compatibile con i riferimenti biblici. 13.000, perché questo 13.000? 13.000 è la metà di 26.000. E 26.000 che cos'è? Il valore della precessione degli equinozi. Cioè, noi se questa sera ci mettiamo davanti a un telescopio fortissimo, lo puntiamo su di una stella e la guardiamo, la fotografiamo, dobbiamo aspettare 26.000 anni per poter ripetere nei dettagli la medesima fotografia, perché si è spostata di una frazione infinitesima e quindi il giorno dopo potremo fare una foto simile, ma non ci sarà più la sovrapposizione. C'è, oltre al moto di rotazione intorno al Sole, scusate, moto di rotazione intorno al proprio asse, di rivoluzione intorno al Sole, c'è un moto che si chiama a trottola, che è dovuto alla forza di gravità congiunta della Luna e del Sole, che crea delle specie di spirali e sbilancia l'asse terrestre, dandole un'inclinazione che permetterà allo stesso asse di ritrovarsi nella stessa posizione 26.000 anni dopo. Ma questo dato è un dato particolare. Oltretutto il 26 è un numero molto particolare, un numero sacro, perché nella gematria ebraica Yahweh, quindi Yod, He, Vav, E, Yod vale 10, He vale 5, Vav vale 6, He secondo E vale di nuovo 5, e quindi fa già 26, quindi 26 diventa il numero di Cristo, il numero di Dio, non di Cristo, di Dio, il numero di Elohim, dell'Elohim. E questo è già un altro fatto, ma c'è un'altra spiegazione molto particolare che riguarda gli studi di, ecco, questo è il Botticelli che ha fatto questo bellissimo, il Parco da Nicea, siamo nel 1300 e questo signore che in Grecia, siamo nel 1300 avanti Cristo, quindi non 1300 dei poi di Dante, avanti Cristo, ha scoperto che esiste questo movimento di precessione. Ricordiamoci poi che già Eratostene aveva trovato la dimensione del raggio terrestre con poche decine di chilometri di errore, sapevano tutto che la Terra era sferica, cioè ci sono adesso dei terapeutisti, ma già allora sapevano che la Terra era sferica. Questo è un momento di precessione, quindi abbiamo visto che crea l'asse terrestre, crea intorno all'asse che è perpendicolare all'eclittica, cioè dove gira la Terra e tutti i pianeti, crea un cono. Ma questo cono cosa vi ricorda? Questo cono, e questo è un certo Manetti che è un ingegnere del 1400 se non ricordo male, sì, 1400, e dice che la base del cono infernale ha un diametro di 3250 miglia, pare al valore del raggio terrestre, e va bene. Il fatto che il cono dell'eterno dolore, quindi il cono dell'inferno, arrivi al centro della Terra ci dà la perfetta corrispondenza con il movimento circolare che l'asse terrestre compie intorno all'eclittica. Quindi praticamente il cono dell'inferno, secondo questo Manetti, rappresenta esattamente il cono che formerebbe virtualmente l'asse terrestre nel suo movimento di 26.000 anni, ci metterebbe 26.000 anni per fare la rotazione completa. Ecco, più o meno è questa qua, questi sono dei suoi disegni, di una sua rappresentazione. Questo a destra è l'immagine dell'inferno, a sinistra è il cono della precessione. Adesso vi regalo, mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qua che è nuovissima, di questa qui non abbiamo ancora mai parlato. Rovelli, sapete chi è? No? Rovelli è quell'astrofisico brillantissimo che ha scritto un libro, 7 le piccole lezioni di fisica, che ha venduto milioni di copie, quindi per uno scrittore dire che c'è uno scrittore che ha venduto milioni di copie, c'è un'invidia pazzesca da parte di tutti quelli che hanno pubblicato qualcosa. Tutti meritati, è veramente una splendida persona, non lo conosco personalmente, ma ho seguito moltissime cose. E che cosa fa? Parla dei buchi neri e parla dei buchi bianchi. E che cosa dice? Il discorso, cioè, non l'avesse fatto lui, non mi sarei mai permesso di pensare a questa cosa. L'ha fatto lui, quindi. Nei buchi neri si entra e nei buchi bianchi si esce, nei buchi neri si entra solamente, nei buchi bianchi si esce solamente. Sembra facile, no? Sembra intuibile. Cosa vuol dire? Il buco nero continua a contrarsi per miliardi di anni. Questo è quello che vediamo noi da fuori, cioè se noi ci troviamo sulla Terra e guardiamo per esempio il centro della nostra galassia dove c'è un buco nero, c'è questo buco nero, noi vediamo un tempo che è un tempo lunghissimo, parliamo di miliardi di anni. Cioè se noi vediamo un oggetto che è sul bordo, si chiama orizzonte degli eventi, è sul bordo di questo buco nero, di una sorta di grande imbuto, noi da lontano, dalla nostra Terra, lo vediamo assolutamente immobile, perché c'è una distorsione spazio-temporale. Qui funziona benissimo la relatività di Einstein, qui funzionano tutte le sue leggi, e nelle sue formule si legge esattamente questo. Però, se noi fossimo al centro della galassia, vicino all'orizzonte degli eventi, o meglio ancora nell'orizzonte degli eventi, non saremmo fermi, immobili come ci vedono dalla Terra, precipiteremmo all'interno, si dice spaghettificare, precipiteremmo all'interno del buco con una velocità di qualche millesimo di secondo. Cioè qui dobbiamo capire che la relatività è una cosa strana, è fatta di numeri, è fatta di formule, molto interessante. Adesso vi dico un'altra cosa molto particolare, poi dopo concludiamo questo discorso perché è troppo bello. Noi pensiamo, per esempio, sapete che 60 milioni di anni fa c'erano i dinosauri sulla Terra, no? Bene, questi dinosauri vivevano, morivano, si riproducevano, massacravano i poveri mammiferi che erano delle tupaie, dei piccoli topi. Ma le immagini dei dinosauri, secondo voi, dove sono finite? Allora, se i dinosauri erano qui 60 milioni di anni fa, se noi fossimo su di un pianeta lontano 60 milioni di anni luce, quindi abbastanza lontano, fuori dalla nostra galassia, e avessimo un telescopio molto potente, potremmo vedere tranquillamente la Terra con i suoi dinosauri. Un altro esempio, hanno mandato il satellite, no, quello con i due omini, l'uomo. Allora, le immagini, la galassia più vicina, il pianeta più vicino, scusate, è a 80 anni luce dalla Terra. Allora, se ci fosse, è molto vicino, 80 anni luce rispetto a 60 milioni, è molto più vicino. Se ci fosse su questo pianeta qualcuno con un bel telescopio e guardasse la Terra, cosa vedrebbe? Vedrebbe Hitler, vedrebbe la Prima Guerra Mondiale. Vedrebbe delle cose che appartenevano alla Terra 80 anni fa, perché ci ha messo 80 anni per arrivare all'obiettivo del telescopio. Quindi quello che noi vediamo dell'universo è sempre in ritardo, arriviamo fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni quando guardiamo le galassie più lontane. Torniamo
1: a una cosa ancora più interessante, sono dei miti che risalgono all'epoca dei dinosauri, e allora c'è da chiedersi come sono stati trasmessi, da chi sono stati trasmessi Atacama. Questi miti?
0: Atacama, hanno trovato in un sito in Messico una serie di sculture di dinosauri, questo l'ho riportata nel prossimo libro che poi faremo, ed è una serie di dinosauri perfettamente riconoscibili a livello di specie. C'è lo stegosauro, il tirannosauro, molto più piccoli, ma in proporzione l'uno con l'altro. E chi li ha messi lì?
1: Infatti.
0: Allora, qui adesso abbiamo cercato già
1: siamo
0: di
1: nella fantascienza.
0: Siamo un po' nella fantascienza, ma quello può aprire comunque dei discorsi molto, molto interessanti. E, no, siamo arrivati a questo buco nero. Rovelli dice: proviamo a immaginarci di buttarci all'interno. Cosa succede? Succede che cadendo all'interno, ecco, questo è Rovelli, che conoscerete, no? C'è un'ipotesi, ve la leggo perché non voglio perdere dei pezzi, e qui interviene Rovelli con un'ipotesi affascinante e rivoluzionaria, che si basa sulla fusione quantistica e la gravità, e postula che lo spazio-tempo stesso, che è quantizzato, viene tessuto da piccoli singolari loop che non possono essere suddivisi ulteriormente. Questa è la teoria della gravità a loop di cui parla ampiamente nel suo libro, ma non parliamo di questo adesso. E così la cosiddetta gravità quantistica a loop prevede che accada un fenomeno di inversione del tempo, per cui inizia un processo inverso e il buco nero diventa un buco bianco. E tutte le informazioni al suo interno vengono espulse. Se nel buco nero nulla può uscire, in quello bianco nulla può entrare. Una sorta di rimbalzo quantistico, lui lo paragona proprio a una palla da baseball che arriva al fondo di questo imbuto e poi rimbalza fuori ed esce da un'altra parte. E questo ha dell'incredibile. Ma Rovelli, che non è solo uno scienziato, ma una persona di una cultura spaventosa, ecco, questa è la rappresentazione di quello che avviene praticamente. Diciamo che nella parte rossa, quella centrale, arriviamo a un punto di densità infinita. Allora, noi immaginiamo di cadere dentro questo imbuto, cadiamo dentro, arriviamo fino in fondo, però arrivando fino in fondo noi troviamo qualcosa che è una stella che ha una massa milioni di volte la massa del Sole. Quindi possiamo tranquillamente dire, visto che questa massa poi alla fine diventa grande, più piccola di una nocciola, che abbia una forza di gravità infinita. E dice, va bene, questo lo sappiamo, ha una forza di gravità così grande che la luce non può uscire, tant'è che si chiamano buchi neri. Perfetto. Ma non basta, cambia, si chiama, quando in una formula matematica entrano dei concetti come infinito, gravità infinita, allora si chiamano singolarità. E in questo punto molto preciso, le leggi della relatività generale di Einstein non funzionano più. Per quello che Rovelli parla di inversione del tempo. Ma nella singolarità che cosa avviene? Si cede il testimone dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma Rovelli non si accontenta di questo. Non si accontenta di questo. Dice una cosa straordinaria, che c'entra peraltro con la nostra chiacchierata di questa sera. Allora, facciamo un piccolo passo indietro perché è una cosa un po' difficile da accettare. Possiamo attraversare, queste sono parole tratte dal suo libro e non le sono inventate io, possiamo attraversare quello che la teoria di Einstein indicava come il bordo della realtà. Einstein sa perfettamente che oltre l'orizzonte degli eventi si cade in un buco dove ci sono delle singolarità e le sue leggi non possono più essere applicate. Il salto al di là della fine del tempo prevista dalla relatività generale può succedere, è previsto dalla teoria quantistica che ne determina le esatte caratteristiche quantitative. È matematicamente previsto. Era anche matematicamente previsto dalla relatività generale che l'universo fosse in espansione. Voi sapete chi è che non ci ha creduto? Einstein. Einstein ha detto, anche se io arrivo a questa conclusione matematica, è una cosa talmente irrazionale che non è vera, e ha inventato una costante per demolire la sua stessa dimostrazione. È stato, lui ha detto, uno degli errori più grandi della mia vita. Poi è stato, si è ricreduto dopo.
1: Ma infatti lui cercava proprio la teoria del tutto, che unisse la meccanica quantistica alla teoria della relatività.
0: Non l'hanno ancora trovata adesso. Sempre torniamo un attimino a questo libro. Le equazioni della gravità quantistica descrivono un mondo più ricco di un semplice continuo spazio temporale, cioè è qualcosa che va oltre i concetti della relatività generale. E qui c'è la chicca, sempre Rovelli, non dico io. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio e vede apparire Beatrice. Cioè io quando ho letto questa cosa mi si è gelato il sangue. Cosa sta dicendo? Che dove finisce la relatività inizia la fisica quantistica. Cioè dopo questo punto clamoroso, questa singolarità, questo punto inconcepibile da mente umana, dove la massa è infinita, quelle leggi là non funzionano più e il buon Virgilio sparisce dal teatro della commedia, se ne torna a casa. E il testimone lo prende Beatrice. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di là su rimote. Non c'è altro nel salto che un lago dice. Cioè questo passaggio dalla relatività alla meccanica quantistica viene descritto da Dante, che non poteva immaginare cosa stava facendo, ma come diceva la mia insegnante di lettere al liceo, diceva: i poeti giungono alla verità prima dei filosofi e forse degli scienziati. Questa è stata una intuizione evidentemente giunta da qualche altra parte, perché non è un'intuizione che razionalmente poteva creare o partorire. Lui ha messo nei suoi versi questo passaggio straordinario. Parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sole che poggia un fiume, lago, non fece alcun tanto disteso. E quindi vola, fa questo volo al di là dello spazio e del tempo. Adesso però io vi pongo una domanda, chiaramente è una domanda retorica che non prevede risposta. Dante aveva previsto tre guide. Quindi, nell'ultimo passo, quello del 30° canto del Paradiso, 31°, 32°, 33°, nella fase finale, cosa succede? Che perde anche Beatrice. Beatrice se ne torna nella rosa dei Beati, sta lì santa, contenta, brava ragazza, nessun problema. San Bernardo di Chiaravalle, che è l'unico santo, raccoglie il testimone da Beatrice e conduce Dante nell'ultimo traguardo. Quindi, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che la conoscenza scientifica, che poi si fonde con la conoscenza metafisica, non si possa fermare a quanto dice la fisica quantistica, ma esista un ulteriore salto, balzo quantico di consapevolezza e di conoscenza, che probabilmente non saremo noi a vederlo pubblicato sulle riviste di scienza, ma è molto probabile che in un'altra dimensione, in altre vite che ci saranno, e sicuramente fonti ancora più sofisticate, possano regalarci la spiegazione di questi ultimi canti del Paradiso, che Dante descrive. Non credo abbia compreso nei dettagli, ma sicuramente intuito, perché questo è un passaggio cardine, un passaggio fondamentale. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio, e questo è quello che abbiamo detto. Vabbè, questo adesso l'abbiamo visto. Ah no, questo torna indietro, scusate. Allora, abbiamo detto che Dante non era così amato dalla Chiesa. Anche questo io non l'ho mai sentito dire a scuola. La scuola diceva che non era amato, ma però si fa la mano lì. Dante mette 7 papi nella sua commedia. Allora, mette 7 papi, uno dice, vabbè, Dante non voleva grane, li mette tutti quanti in paradiso, sono tutti lì in mezzo ai beati, ci ha messo Beatrice, ci metterà anche i papi, no? Nicola III, Celestino V, quello del gran rifiuto, Bonifacio VIII, che era ancora vivo quando Dante scrive la Divina Commedia, e lo mette a gambe in aria, con i piedi accesi, piantato nell'inferno. Clemente V, questi 4 papi, li caccia tutti inesorabilmente a calci nel sedere all'inferno. chiudi un occhio per Clemente IV, Adriano V, Martino IV nel purgatorio e va bene. All'inferno, in paradiso non emette nessuno. Poi vi ricordate quel canto, quel verso, papè Satan, Aleppe, no? Tutte le spiegazioni
1: non si è capito.
0: Non si è mai capito. Ne ho trovata una che invece mi sembra interessante, non è assolutamente mia, ma mi sembra interessante, dovrebbe essere questa. Allora, papè Satan Aleppe cominciò Pluto con voce chioccia, e quel sabio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci terrà lo scender questa roccia. Cosa vuol dire papè Satan Aleppe? Allora, secondo questa versione, mi spiace dirlo, ma è veramente eretica, cioè non so se questo ambiente lo sopporterà, temo di sì, ma ce ne faremo una ragione. Qualcuno mi dirà non dire babbionate, io lo prendo. Vabbè, se siamo eretici, allora questo mi conforta. Papa Satana. Ma poi c'è questo Aleppe. Che cos'è sta Aleppe? Noi dobbiamo andare a trovare la numerologia, anzi la grammatica ebraica. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, spiega ogni cosa. Papa Satana, Papa sei il primo tra i Satana, tra i demoni. Quindi lui tra le righe si è tolto un altro sassolino dalla scarpa e non è stato capito, per fortuna. In genere le persone ignoranti sono anche un tantino più sciocchine e quindi questa cosa non è passata. Vabbè, purgatorio, questo lo lasciamo perdere, questo qui l'abbiamo già visto prima, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo arrivati. Ah, cioè, qui mi fa venire in mente che abbiamo dimenticato una cosa importante, chiedo scusa. Quando abbiamo visto. Sì, no, scusate che viene dopo, ma mi sono accorto adesso che mancava un tassellino nella chiacchierata che riguardava Lucifero. Mi sono fatto prendere entusiasmo da Lucifero. Lucifero si trova nel punto più profondo dell'universo, piantato in mezzo, dove abbiamo detto fa freddo, non c'è luce, non si muove nulla e non c'è amore. E va bene, perché? Allora, se fa freddo, fa tanto freddo, e quello che descrive Dante è un freddo a quello che viene considerato lo zero assoluto, quindi a meno 273 gradi, ed è veramente freddo. Ma a meno 273 gradi le molecole non si muovono più, ed è tutto immobile. Allora, freddo, ma freddo becco, proprio immobile, buio, un buio pesto, perché non c'è una fiaccola, non c'è una fiamma, non c'è niente. Ci sono questi quattro cristi, tre poveretti maciullati dalle fauci della bocca di Lucifero. E poi che cos'è che manca? Abbiamo detto, manca la luce, manca il movimento e manca l'amore. Allora, se Dante voleva descrivere qualcosa di opposto a quello che nella sua visione geografica, astronomica, era opposto al centro dell'universo, deve andare nella parte più lontana, quello che noi chiamiamo l'Empireo. Allora, l'Empireo non è una zona circoscritta dell'universo come viene declinato in alcune rappresentazioni. L'Empireo è tutto quello che sta fuori dai cieli delle stelle, dai cieli dei pianeti, tutto quello che sta più lontano, ed è la presenza onnipervasiva di Dio. Ma Dio che cos'è? È luce, c'è una luce meravigliosa nell'Empireo, parliamo del paradiso, no? Una luce talmente abbagliante che Dante non può guardare Dio, ma la deve guardare tra degli specchi, gli occhi di Beatrice, di riflesso, lo vede, non lo vede, poi arriva San Bernardo, anche lui ha paura che si abbagli. Caldo, fa caldo, sicuramente è un calore meraviglioso. E poi che cos'è che c'è? E poi c'è il movimento, perché l'Empireo in teoria è immobile, è il primo mobile, e tutto il resto ruota. E che cosa fa ruotare? Il Sole e le altre stelle. Quindi se Dante voleva trovare una metafora più preziosa per creare delle qualità che fossero antitetiche, quindi da un lato c'è l'odio, di là c'è l'amore, di qua c'è il buio, di qua c'è la luce, di là c'è il freddo, di là c'è il caldo, di là sotto c'è l'immobilità e lì c'è l'amore che muove il sole e le altre stelle, c'è il movimento. Ha trovato una metafora straordinaria. Quando parlavamo del purgatorio, purgatorio noi sappiamo che dove Virgilio e Beatrice si scambiano il testimone è nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'erano Adamo ed Eva, no? Hanno chiamati la prima gente, cioè la prima gente, nel senso che c'erano loro due. E cosa fanno Adamo ed Eva? Se alzano gli occhi al cielo. Se alzano gli occhi al cielo, siamo nell'emisfero australe. Noi siamo al polo sud. Se fossero stati a Gerusalemme, al polo nord, alzando gli occhi al cielo, avrebbero visto l'orsa minore, no? il carro dell'orsa, che per indicare il nord. Ma che cos'è che indica il sud? La stella del sud. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, quindi al polo sud, e vidi quattro stelle non viste mai fuor che alla prima gente, e vidi quattro stelle che sono le stelle della croce del sud, mai viste se non dalla prima gente, da Adamo ed Eva che alzando gli occhi dal purgatorio guardavano in alto e vedevano le
1: stelle. Ma come faceva Dante a sapere cos'era la croce del sud?
0: Questo lo vediamo dopo. Fammi solo finire un po', ti racconto perché Dante sapeva della croce del sud. Goder parea il ciel di lor fiammelli, o settentrional vedovo sito, poi che privato sé di mille arquelle. Allora, il cielo era felice di vedere queste quattro stelle che brillavano nel cielo, e lo chiamava settentrional vedovo sito, cioè vedovo perché è vedovo delle costellazioni che lui conosce, quindi della stella polare. Perché privato sei di bilarquelle, quindi sei vedovo perché non sei più in grado, essendo avendo passato la linea dell'equatore, non puoi più vedere le stelle dell'altro emisfero. Com'io da lor sguardo fui partito, un po' come volgendo l'altro polo, onde il carro già era sparito, cioè si capisce che passa attraverso l'equatore, sparisce con le stelle che lui conosceva. Allora, come faceva Dante a conoscere la croce del sud? Qui c'è una cosa molto interessante, i rapporti che aveva Dante con le persone colte e intelligenti. A quei tempi di chi erano? Beh, c'erano moltissimi musulmani che avevano una cultura straordinaria, tant'è si dice, c'è un certo Alais Palacios che ha scandalizzato il mondo nel 1920, quando ha pubblicato il libro della Scala di Maometto, dove sostiene che Dante abbia preso molti concetti dall'inferno musulmano per creare la struttura della Divina Commedia, e ha perfettamente ragione. Un libro spesso così, che secondo me andrebbe letto, ma non dicendo guarda, è stato un problema di copyright, adesso vediamo, andiamo alla SIAE e vediamo chi ha ragione. No, le persone colte sono colte perché conoscono le cose, e Dante aveva avuto modo, visto che lui era allievo di Brunetto Latini, che aveva allora la biblioteca più grande, penso, d'Europa, lui aveva accesso a tutti questi testi, all'Almagesto, aveva accesso a tutti i testi ebraici e i testi musulmani, e aveva anche la testa e la voglia di studiarli. E poi magari facciamo una volta una chiacchierata proprio su questa parte di Maometto, perché è troppo bella, c'è da fare tutto il paragone tra le varie, vabbè, lo faremo. E quindi il fatto che lui avesse conoscenza e fosse in contatto con i mercanti non si parlavano davanti all'equatore, no? I mercanti andavano avanti e indietro, conoscevano e gli avranno raccontato sicuramente. Non credo che Dante abbia mai visto personalmente la Croce del Sud, però se conosco delle persone di fiducia che me lo raccontano, mi dice guarda che se vai di là a un certo punto non vedi più il carro ma vedi la Croce del Sud. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
2: Grazie. Quindi lasciamo spazio alle eventuali domande.
1: conferenza molto corta e inusuale, anche perché ci ha dato degli spunti notevoli anche su una via individuale, un percorso individuale, perché la Divina Commedia parla proprio di un viaggio iniziatico. E quindi lascio la parola a voi, se qualcuno vuole approfittare della presenza di Giancarlo Guerreri, facciamogli.
0: Vi do anche un'informazione in più, poi dopo diamo la parola. Allora, l'anno scorso è uscito un romanzo che prevede la descrizione di una commedia eretica, assolutamente eretica. E all'interno di questo romanzo, che è una storia ambientata a Torino, ci sono 740 versi in endecasillabi che raccontano una commedia altra, cioè prendendo spunto da tutta questa serie di concetti assolutamente diversi, assolutamente eretici, ho scritto questo romanzo che ha vinto un premio internazionale. Qui tra l'altro abbiamo Michela Tanfoglio, che è la mia agente letteraria, ed è una splendida persona. Questa sera poi vi farà anche vedere che per lei è un giorno molto particolare, perché oggi è uscito il suo primo libro su Picasso. Dopo lo facciamo vedere, diamo magari una copia al presidente della nostra associazione. E con lei abbiamo partecipato a diverse presentazioni, abbiamo parlato di questo particolare, e adesso probabilmente mi hanno chiesto di fare la sceneggiatura per fare un film, perché è una cosa un pochino particolare. Io non voglio vendere la pelle dell'orso. Si chiama La maledizione di Dante. Questo è un titolo, sì, un titolo accattivante che tranquillizza il lettore. Tranquillizza il lettore e invita a una lettura serale, no? Dopo una giornata faticosa, legge La maledizione di Dante, dove trovi dei versi un po' particolari e dici: ma prima cosa che ti dicono è: ma tu sei pazzo, ma come puoi pensare di scrivere 740 versi in endecasillabi e di attribuirli a Dante? E quando mi hanno detto: ma tu sei pazzo, ho detto: avete perfettamente ragione, ma non sarò io quello che va contro questa ipotesi, quindi mi fa piacere parlarne con voi, perché insomma è un testo che sta andando bene, però è molto di nicchia, no? credo che sia un po' così, però è interessante, perché poi la gente comunque è curiosa, si sta svegliando, c'è un grande fermento anche culturale, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Sì. Catalizzato da eventi un po', diciamo, drammatici. Gli eventi drammatici sono poi quelli che danno il famoso cambiamento, no? Questo vitrio che sta avvenendo. Certo. Bene, qualche domanda così? Poi...
1: Allora, ci sono tanti spunti che ci hai dato, Giancarlo, quindi qualcuno ha qualcosa da chiedere?
0: Perché non siano soldi, poi va tutto. Prego.
3: Ma probabilmente è una domanda banale, però come mai questa grande passione per Dante in tutti questi secoli, che in realtà poi portava un messaggio ben diverso da quello che abbiamo imparato nella scuola, voglio dire, canonica? Forse perché in qualche modo qualcuno in tutto questo percorso di questi anni, di questi secoli, ha intravisto un percorso anche, come dire, iniziatico, personale, o punto interrogativo?
0: Sì, allora dobbiamo dire questo, che la cultura esoterica ogni tanto si svela e poi ritorna nel buio. Lo vediamo per esempio nella cultura rosacrociana. Ci sono dei periodi magari di 100 anni in cui si manifesta, poi l'ordine si chiude. In realtà la cultura non ha mai un'interruzione. Diventa difficile poterla raccontare sempre, perché per motivi religiosi o peggio ancora politici certi concetti non possono essere svelati o divulgati. Questo è sicuramente vero. In questo momento storico, dove paradossalmente da un lato siamo vincolati, siamo legati, soggiogati in una maniera che non è mai successa prima, paradossalmente apriamo invece determinati canali che ci consentono, io penso addirittura che una cosa sia legata all'altra, e questa però è un'idea mia, però certe novità, certe interpretazioni nascono proprio dalla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo complicato. E se vediamo, l'Europa in particolare è sempre stata soggiogata, ha sempre vissuto delle guerre, ha sempre vissuto dei drammi, ma la cultura è sempre rimasta, a volte non era neanche scritta, a volte veniva occultata. Infatti quando parliamo di occultismo non parliamo di cose malvagie che devono, no, occultismo è una cosa che non può essere palesato, cioè non possiamo dirlo, perché la gente, se la gente non capisce e interpreta con una coscienza diversa da quella che dovrebbe avere, crea soltanto dei danni alla persona e a quelli che vogliono diffonderla. Quindi probabilmente il motivo è questo, voglio dire che anche durante il 400, il 500, il 600, qualcuno, la Divina Commedia, l'ha letta e l'ha capita anche in questi termini, non l'ha mai potuta scrivere perché magari erano dei piccoli circoli culturali, letterari, dove si condividevano, come condividiamo noi questa sera, delle bizzarrie, e uno poteva poi uscire rimanendo assolutamente con delle proprie idee, cioè non è che io voglia convincere nessuno, mi faccio delle proposte che sono delle proposte che a me sembrano sensate, ma non ho la verità io. Quindi quello che voi invece sentito questa sera dovete, se vi interessa naturalmente, rielaborarlo e cercare di capire se risuoni oppure no, perché uno mi può dire guarda, quello che mi hanno insegnato a scuola mi va benissimo, lasciamo perdere amici come prima, nessun problema, cioè non
1: poi c'è da dire che succede una cosa straordinaria nella storia, che le antiche tradizioni non muoiono mai, tutto sommato c'è un filo conduttore che porta antiche tradizioni, antichissime tradizioni, a sopravvivere, perché qualcuno evidentemente le fa sopravvivere e non muoiono e danno anche l'impulso per una rinascita nei momenti bui, secondo me.
0: Certo, ma i momenti bui sono bui per qualcuno. Noi non stiamo vivendo un momento buio, cioè verrà descritto dalla storia come un momento buio, un momento drammatico, ma chi lo vive consapevolmente è un momento di grandissima potenzialità.
1: Di rinascita.
0: Assolutamente sì, qui c'è veramente la palingenesi. Cioè, se uno è in grado di capire cosa sta succedendo, allora capirà che tra non poco tempo succederanno delle cose grosse, ma se uno è preparato, le cose le capisce e le elabora non come un lutto ma come un'opportunità.
1: Certo.
0: Credo. Devo concludere con credo perché problema.
4: Vuoi chiederti bellissima esposizione. Ma secondo te come mai Dante, nonostante il suo linguaggio vabbè altamente simbolico, comunque cioè anche a un occhio non avveduto della sua epoca sarebbe comunque parso comunque un po' irreverente, perché solo il fatto che dicevi che avesse messo il papi all'inferno, cioè certa gente è stata bruciata per molto meno, come mai lui si è salvato? Perché aveva alle spalle una società iniziatica che lo proteggeva, oppure nessuno aveva capito talmente nulla di quello che aveva scritto?
0: Allora, io dovrei citare Sgarbi quando dice cafre, nel senso che a quei tempi la maggior parte delle persone erano analfabete, cioè nessuno si prendeva il mal di pancia di leggere la Divina Commedia, anche perché i libri erano costosissimi, perché non esisteva ancora la carta stampata.
4: Il clero
0: leggeva, ma il fatto di leggere non significa che ancora oggi, per quale motivo a scuola quelli che sanno leggere e che insegnano non fanno mai cenno, per esempio, al colore delle facce di Lucifero?
1: È vero.
0: Mai. Avete sentito da qualche parte parlare di un procedimento alchemico delle facce? Avete sentito parlare di fedeli d'amore? Cioè, fedeli d'amore, ne parla lui nella vita 9, ci sono 7 punti in cui lui li definisce. Eppure ho sentito persone anche molto preparate, quando dico, ma Dante era un fedele d'amore? Ah, il fedele d'amore è un'invenzione vostra, che siete degli eretici, non sarà, ma se vai a prendere la vita nuova magari capisci che non è proprio un'invenzione nostra, esistono. Ah no, ma fedele d'amore vuol dire che abbiamo la fede nell'amore perché loro erano innamorati delle loro donne. Ho capito, va bene così, non c'è problema, facciamo qualche altra cosa, diamo cena per esempio. E quindi cioè, non dobbiamo stupirci che Dante non sia stato. Dante era stato condannato per le sue idee politiche, perché era un antipapa, lui era per l'imperatore, quindi anche se era guelfo, lo chiamavano Ghibellin Fuggiasco perché era un guelfo bianco che era più vicino ai ghibellini di quanto non fossero i guelfi bianchi. E,
1: però non è stato bruciato sul rogo, come diceva lui.
0: E non l'ha preso, non l'hanno preso, ma Dante non era sciocco, frequentava tutte le case nobili del tempo, frequentava il Conti Malaspina, frequentava gli Scaligeri, frequentava i Medici, frequentava un sacco di bella gente, anche se poi era sempre ospite a casa di qualcun altro, quindi insomma questo sapeva quanto sapeva di sale il pane altrui, salire le altrui scale, cioè non è che fosse sereno o felice, aveva lasciato la moglie che tra l'altro era di Bellina, l'aveva lasciata a Firenze, i figli non ne aveva più avuto contatti, quindi era un esilio a tutti gli effetti. Conosceva un sacco di persone e tutte queste persone lo adoravano perché aveva una cultura spaventosa. Lo stesso un po' discorso anche di Giordano Bruno, no? Giordano Bruno.
2: Però lui è stato bruciato.
0: Giordano Bruno è stato il più sfortunato, ma anche Campanella. Oppure pensate invece a Galileo, che ha trovato questo pianeta, che poi gli ha definiti pianeti Medicei, che giravano intorno a Giove, e questi pianeti hanno rischiato di farlo bruciare. Perché? Perché allora si pensava che tutto l'universo fosse fatto di sfere concentriche. Come fa un pianeta a girare intorno, un satellite a girare intorno a un pianeta senza rompere la sfera? Cioè, queste erano le domande che si poneva il clero a quei tempi, no? Ma com'è possibile? Ma cioè, neanche la Luna pensavano che girasse intorno alla Terra. La Luna aveva la sfera della Luna, la Terra era ferma, tutti gli altri pianeti giravano, e questi satelliti Medicei girando avrebbero rotto la sfera. Tant'è che quel vescovo di cui ignoro il nome, Bellarmino, quello che lo voleva condannare, ma c'è un altro che voleva che lui, Galileo, dice: ma guarda qui dentro, guarda dentro sto tubo. No, lì è un maleficio del demonio, io non guardo, anche perché se poi avessi guardato avrei dovuto dire aveva ragione, no? Invece molto molto cautamente ha voluto risparmiare questa cosa. Quindi penso che sia questo uno dei motivi, e poi in realtà gli è andata anche bene, gli è andata sempre molto bene, il suo grande rammarico di non essere più potuto rientrare a Firenze, ma... Però nel libro c'è poi una spiegazione particolare e in qualche maniera lo ritroviamo anche, troviamo degli escamotage.
1: Non spoileriamo.
0: No.
1: Va bene, sì. Prego.
5: Puoi dire quel particolare su Dante, ovvero quando avrebbe potuto quantomeno tornare a casa sua?
0: Non lo ricordo, qual è?
5: Quando è che hanno detto che puoi tornare? Nel 2000?
0: Ah, sì.
5: Questa è una cosa molto divertente, mi piace.
0: Ah, quelli, nel senso... Ah, no, scusa, adesso ho capito.
5: Hai capito?
0: Sì, sì, sì, non ho capito. Allora, Dante è stato condannato. È stato condannato all'esilio. È stato condannato all'esilio. Per quanto tempo? Allora, la prima traduzione completa della Divina Commedia è del 1882. Prima uno avesse voluto andare da Ritusa a comprare la Divina Commedia, l'avrebbe trovata censurata, tutti questi qua di papi. Ecco, quella potrebbe essere un'altra spiegazione giusta. Dice, avevano censurato la Divina Commedia togliendo i passi che non facevano comodo alla Chiesa. E quella potrebbe essere una spiegazione, non ci ho pensato, è vero. Ma... se Dante ricomparisse qua, no? Adesso, attraverso da quella porta, va bene, non sarebbe sicuramente arrestato. Ma voi sapete quando hanno tolto la condanna all'esilio di Dante? A Dante? Quando è stato ufficializzato dal comune di Firenze, Dante non è più da considerare un esule? Siamo nella metà del 1900. Sulla data precisa non me la ricordo, ma siamo nella metà del 1900 quando due consiglieri comunali decisero di non considerare più valida questa cosa, quindi adesso può tornare tranquillamente, può tornare a casa sua se non esiste più.
2: Incredibile.
0: Cosa, ma su Dante ce ne sono veramente, veramente tante. Infatti quest'anno è stato un anno particolare perché grazie a questi famosi 700 anni siamo stati coinvolti in tantissime cose. È stato anche invitato a Roma a parlare, a presentare il libro al circolo Leonardo da Vinci, è stata una bellissima esperienza, una bella cosa, e questa cosa qua mi ha fatto particolarmente piacere. Adesso invece inviterei un momentino Michela, fai vedere il tuo libro perché altrimenti e dai, a scopo scaramantico diventa un battesimo. Allora io non l'ho ancora toccato, no, ovviamente non l'ho letto, fammi una prima
5: volta.
0: È la prima volta di Michela, ecco, ho toccato il libro di Michela. Questo è
2: Picasso.
0: Diodo, una roba così.
5: Allora, sono molto emozionata perché io di solito presento i libri degli altri da circa 20 anni e per la prima volta parlo del mio, quindi biografico, ho letto in 4 lingue diverse, ho divorato le biblioteche, ho una cultura adesso su Picasso che lo so solo io, e finalmente ho partorito questo libro e ho ufficialmente arrivato ieri sera e sarà in tutte le librerie a partire dal 7 di aprile. Farò la prima presentazione in Feltrinelli in Piazza Castello, proprio vicino a te, e alle 18, se volete venire vi aspetto. Il 7, che è venerdì 7, quindi venerdì prossimo alle 18, quindi se avete piacere racconto di tutta la sua vita. Hanno scritto che ho raccontato tanto dei suoi amori, non è proprio così, ho raccontato completamente la sua vita, la sua produzione, il suo impegno nel Partito Comunista e la spartizione dell'eredità, che mi è interessata molto. Ci ho sperato di essere un po' un erede, invece no.
0: No, niente,
5: no.
0: Sicura?
5: Io e te no. No. Grazie.
0: Va bene, allora, se qualcuno fosse interessato, facciamo uno spoiler, qualche copia del mio, se qualcuno è interessato, senza impegno.
1: Allora, bene. Ringraziamo Giancarlo Borrelli per questa serata ricca veramente di tanti spunti e speriamo che tu sia nostro ospite nuovamente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Grazie a tutti.
6: Volevo ricordare i prossimi appuntamenti che il Centro Studi Giancarlo Barbadoro giovedì 13, se non va, vabbè, domenica ci sarà già un Eco Day, una giornata dedicata all'ecospiritualità all'ecovillaggio di Dreamland, potete trovare, qui siete tutti invitati, è aperto al pubblico, qui potete trovare diciamo documentazione del banchetto, e infine poi abbiamo finalmente Rosalba, che giovedì 13 di aprile, nella serata del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, ci parlerà di Rama, antica città celtica, ed è un'occasione straordinaria perché veramente ci sarà tante cose estremamente interessanti che sono, diciamo, frutto del lavoro di Rosalba e di Giancarlo Barbadoro, che di Rama, città celtica, ha studiato tutto quanto era possibile vedere, scoprire e andare a ricercare.
2: Parliamo anche del cerchio di meditazione.
6: E ancora siete anche invitati, esatto, al cerchio di meditazione che si svolge in questi locali il martedì alle ore 21. Persone che ci troviamo per meditare insieme in una iniziativa che è, come dire, dedicata e volta appunto all'esercizio della meditazione, che può essere, che è comunque, riteniamo, uno strumento individuale e soprattutto una meditazione planetaria che è rivolta proprio al benessere, anche rivolto a tutto il paese, a tutto il pianeta. L'iniziativa di Rosato, di Giancarlo, di, diciamo, fin dal 1986.
5: Grazie ancora Giancarlo.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Sono qui con i miei due assistenti che facevano parte dello staff della delegazione che ha partecipato all'EMRIP, Expert Mechanism on the Right of Indigenous People, che si teneva all'ONU di Ginevra. Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E Andrea Lesmo.
2: E ciao.
0: Ciao. Benvenuti, tra l'altro.
1: E benvenuta anche a te, ma tanto tu sei
2: grazie.
1: Qui.
0: E vogliamo raccontarvi un po' di questa nostra partecipazione. L'EMRIP è l'assemblea più importante e partecipata dedicata agli Indigenous People. E sembrava di essere al bar di Star Trek. Tante lingue diverse, usi e costumi diversi, ma tutti uniti dal principio del rispetto per la natura e per tutti i suoi abitanti umani e non. Però non facciamo l'errore di considerarli primitivi. Ognuno di loro aveva l'iPhone, il Mac, anche se può sembrare anacronistico quella modalità che era espressa dall'abbigliamento e dai riti collettivi. Era bello anche, sembrava di essere al bar di Star Trek.
1: Come sempre, beh, io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire te e Giancarlo in parecchi di questi incontri,
0: certo.
1: Proprio dedicati ai popoli nativi, e in effetti ogni volta è un'emozione grandissima, perché c'è un po' questo cozzare di... cioè è un po' strano, perché vedi un posto austero e ufficiale, no? come le Nazioni Unite, sia qui, cioè sia a Ginevra che a New York, e dentro vedi un sacco di nativi con i loro costumi tradizionali,
0: certo.
1: i loro riti, e quindi questa cosa fa effetto, perché sembra proprio una dicotomia che ti salta subito all'occhio.
0: Sì, infatti. E tu, Andrea?
2: Anch'io ho avuto
0: trovato?
2: Io ho avuto questa sensazione anch'io venendo sempre con voi alle Nazioni Unite di Ginevra, vedere queste situazioni in cui ci sono tutte, è una specie di biodiversità in cui tutti questi nativi che hanno delle lingue, dei costumi diversi, degli atteggiamenti anche diversi, estremamente diverse, però allo stesso modo sembra che sia tutto molto unito, cioè siano tutti uniti nella loro diversità, come se fossero comunque
0: infatti,
2: parte di una stessa famiglia.
0: Perché hanno dei principi comuni, è evidente. E questo delinea proprio questi due mondi in contrapposizione tra di loro, perché il mondo dei popoli naturali è il mondo maggioritario, che non c'entra niente con loro, e loro tutto sommato non hanno la minima incidenza nella storia conosciuta.
1: Beh, il mondo maggioritario non c'entra niente, ma gli è centrato dentro con una violenza pazzesca,
0: infatti.
1: Perché tutte queste realtà native sono state massacrate appunto da un mondo maggioritario che aveva dei principi totalmente diversi,
0: certo.
1: Per cui in realtà è già eccezionale il fatto di... cioè secondo me bisogna dare un grande merito all'ONU che almeno
0: ha dato spazio
1: in questo momento
0: a
1: queste realtà nascoste che poi nascoste...
0: Si è creata proprio una federazione di nativi.
1: Tu ricordi sempre che sono il 2% dell'intera umanità,
0: forse il 3 anche,
1: forse anche il 3, che comunque non è poco.
0: No, abbiamo depositato una declaration che verrà inserita negli archivi ONU, e ho avuto l'onore di averla firmata a nome di 6 comunità native: Apache Survival Coalition Arizona, Viran Aboriginal Corporation Australia, comunità tradizionale Menir Libre Bretagna, Popolo Bassa Camerun, Famille Royale de Wemé Benin e New Earth Circle Nord Italia. Qualche numero. Allora, i popoli indigeni sono considerati in un numero di 370 milioni, senza considerare però le comunità ancora incontattate. Quindi, valutando che alcuni anni fa erano 60 milioni, vuol dire che stanno crescendo. Oltretutto, molti tra i non nativi decidono di entrare nelle comunità native, come abbiamo visto in Australia. Ve lo ricordate, no?
1: Eh sì, perché essere nativi lo si può essere
0: anche con, senza il colore della pelle,
1: con lo spirito e con il cuore, certo. Anche senza avere una discendenza diretta.
0: Certo. Come dicevamo prima, c'è un abisso tra i popoli naturali, come loro stessi si definiscono per via del loro riferimento alla natura, e il mondo maggioritario. Il mondo maggioritario è basato sul profitto, sul guadagno, ed è stato disegnato dalle grandi religioni storiche. Il mondo dei popoli naturali è basato sul rispetto per la natura e per tutti i suoi figli, umani e non. Mica hanno gli allevamenti intensivi tra di loro. Certo, questa è una bella differenza. Perché non sopportano di vedere altri esseri viventi soffrire. Ma tutto ha avuto inizio dalla Discovery Doctrine. Nel 1452, sarò breve, Papa Nicola V enunciò con una bolla papale la cosiddetta Discovery Doctrine, un atto ufficiale che consentiva al Portogallo, di fronte all'opinione pubblica del tempo, di colonizzare le terre in Africa. In seguito, nel 1493, Papa Alessandro VI estese tale atto ufficiale di conquista anche alla Spagna, dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, al fine che potesse colonizzare le terre d'oltre Atlantico senza problemi. Il principio stabilito dalla Discovery Doctrine decretava l'ufficializzazione di ogni possibile sopruso sulle terre di cui si impadronivano i conquistatori europei, in ogni continente del pianeta in cui giungevano a uccidere, saccheggiare, schiavizzare popolazioni inermi. Per diritto divino, infatti, risultava a loro lecito impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per fare tutto quello che volevano. E questo ha delineato due mondi in contrapposizione, la cosiddetta società maggioritaria, costituita dalle società dei colonizzatori, disegnata dalle grandi religioni storiche, e la società dei popoli naturali, costituita da quanti ancora oggi resistono alle colonizzazioni, i quali rimangono i soli continuatori delle antiche tradizioni del passato, della storia del pianeta cancellata e occultata dai colonizzatori. Infatti, nel 2010 si è aperto un importante dibattito all'ONU di New York sul tema proprio della Discovery Doctrine, per denunciare gli abusi che sono stati fatti in suo nome, e la discussione è stata messa in agenda per il forum del 2012.
1: Beh, ma se ti ricordi, noi abbiamo partecipato a una discussione molto sì. animata a New York, quando appunto era stata tirata in ballo la Discovery Doctrine,
0: esatto.
1: Che è una ferita ancora aperta, perché
0: certo.
1: come dicevi tu, non è mai stata abiurata, per cui alla fine è un po' come la Santa Inquisizione, no? La Santa Inquisizione esiste ancora, si chiama Sant'Uffizio, ma è esattamente esatto. quella stessa che bruciava le persone,
0: le streghe,
1: cioè, nei vari secoli passati,
0: streghe,
1: esatto.
0: le masche, tutto sommato.
2: Che poi, se non era per alcuni che hanno messo in circolazione queste notizie, come anche è stato fatto per
0: certo.
2: l'ONU, ma molte cose non verrebbero neanche divulgate.
0: No,
2: cioè,
0: infatti, tipo, non si saprebbero.
2: Non saprebbero, perché ci sono alcuni genocidi di cui si parla spesso, altri che sono rimasti un po' nascosti.
0: Certo. Cioè,
2: vabbè, quello per esempio di Leopoldo del Belgio, che si parla di una stima, seppur vaga, di 10 milioni di morti per i loro interessi economici,
0: del
2: prendere la gomma. Poi tutto quello che è stato fatto in America sui neri, praticamente è un po' sparito. Anche tutte queste cose che hanno fatto sono state un po' nascoste.
0: Chiaro.
2: Diciamo.
0: Non dimentichiamo che anche in Europa sono state fatte le prove generali delle colonizzazioni, perché il massacro dei templari, dei catari,
1: del druidismo
0: in generale, certo. Tutte cose che non si sanno minimamente, perché anche in Europa esistono culture autoctone a rischio di estinzione. In Piemonte e Nord Italia esistono comunità con antichi riferimenti tradizionali risalenti a epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni dell'impero romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i popoli indigeni di tutta Europa e del mondo, chiariamo, che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. Ne abbiamo un esempio nella comunità della Bretagna, della Galizia, nei popoli occitani nella comunità autoctona degli Escartons, che non sono molto distanti da qui.
1: Diciamo che queste realtà native europee, a parte che ne hanno passate veramente moltissime, nel senso che sono stati comunque colpiti duramente, veramente nella loro cultura, nella loro tradizione. E per molto tempo l'unica maniera che avevano per sopravvivere a questo massacro era nascondersi, perché insomma, come diceva sempre Giancarlo, gli invasori avevano la stessa colore della pelle degli invasi, no? Per cui era difficile distinguere chi fosse e chi no, per cui l'unica maniera era nascondersi, certo. E fino a momenti migliori in cui in effetti si sono potuti più rivelare un pochino più tranquillamente, ecco.
0: Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo il discorso dell'EMRIP, che è l'Expert Mechanism on the Right of Indigenous People. Siamo appena reduci dall'ONU di Ginevra, dove si è svolto questo EMRIP, e quindi riprendiamo il discorso raccontandovi di queste culture che non sono riconosciute come autoctone. Parlavamo delle culture europee, e sono mescolate alla popolazione degli stati che li ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. Nell'ambito dell'EMRIP abbiamo avuto modo di rincontrare Kenneth Deere, giornalista Mohawk della comunità Kanawake del Canada, Riccardo Espinosa, dirigente ONU ora in pensione, che ci ha aiutato molto per essere riconosciuti come NGO in consultative status with the United Nations, e poi Chief Wilton Littlechild, un caro amico che ci ha anche rilasciato un'intervista. Chief Willy è un grande, bisogna dirlo. È avvocato, capo indiano della comunità Cree, una delle più grandi comunità delle Prime Nazioni. È stato membro del Parlamento ed è un sopravvissuto alle famigerate scuole residenziali. Nonostante sia stato rapito quando era in fasce, secondo il detto Kill the Indian, Save the Man, è a capo della Truth e Reconciliation per cercare un dialogo con le istituzioni. Ma anche questo è pragmatismo. Perché avvelenarsi la vita con l'odio? C'è un grande insegnamento in questo. È un grande.
3: Chief Littlechild è veramente una persona speciale, poi sentendo dalla sua stessa voce la sua storia, che è veramente terribile. Veramente emerge il fatto che la sua cultura ha un aspetto di nobiltà e di, come dicevi tu, di pragmatismo che veramente possiamo solo imparare, no? Certo. Qui nel mondo occidentale, perché il fatto di non nutrire vendetta verso delle persone che gli hanno reso la vita un inferno, ma cercare per un suo equilibrio personale un perdono, una riconciliazione, è veramente un passo
2: per non avvelenarsi col suo stesso odio.
3: È un passo di grandissima saggezza.
2: Questa cosa è grandissima. Comunque anche i soprusi verso i nativi non sono mai cessati. È storia recente che in Irlanda siano stati trovati sotto istituti religiosi gestiti dalla Chiesa migliaia di scheletri di bambini abusati, ridotti in schiavitù e poi uccisi.
4: In
2: Europa.
4: Non è neanche secoli fa,
2: no,
4: si tratta di una cosa
2: recentissima.
3: No, ma infatti una cosa che a me sconvolge è che, vabbè, quando si sente parlare di questi grandi massacri del passato, vabbè, ci sono stati, insomma, pensiamo a quello che hanno fatto gli spagnoli quando hanno conquistato, certo, l'America del Sud. Che hanno veramente, in confronto con quello che è successo nella seconda guerra mondiale, fa ridere. Però la cosa che sconvolge è l'attualità di certe cose, perché cioè, certe pratiche assurde non sono così antiche.
2: Non
3: voglio
2: sono
3: dire,
2: così
3: fino
2: antiche.
3: A qualche decennio fa in Australia giravano con i pick up a sparare,
2: esatto,
3: sugli aborigeni, perché li consideravano la stregua di animali. Così. Non è che li mangiassero, però così si muovevano, per cui spariamogli. E sono delle cose che sono successe veramente molto recenti. E anche il fatto di queste Stolen Generation, no?
2: Certo.
3: Sia che è successo, sia come dicevi tu, raccontando di Chief Littlechild, cioè sono successe in tempi recenti,
2: certo,
3: cioè non è che
2: certo
3: sono successe nel 1800.
2: Non parliamo poi della Scozia, che ha messo al bando gli strumenti tradizionali della Scozia.
3: Ah, ma sì, un sacco di esempi, però questi omicidi legalizzati sono delle cose estremamente recenti, quindi cioè che schifo di
2: che schifo di mondo,
3: di mondo e di cultura che prevale con delle persone che vorrebbero solo fare la loro tradizione.
2: Il mondo dei popoli naturali non incide minimamente nella storia, perché non hanno nessuna convenienza a farlo emergere, è ovvio. E sempre dall'intervista di Chief Willy, quando ripenso al 1977, non potevamo neanche entrare nella stanza, non potevamo partecipare alle assemblee e parlare. E adesso ci sono quattro meccanismi: il forum permanente, il meccanismo di esperti, il relatore speciale e il fondo di volontariato di assistenza alle persone che vengono qui. Ci sono stati progressi significativi. Per quel che riguarda i diritti, ci sono ora diritti che sono stati adottati, siamo considerati degli esseri umani, pensa te. E questa è una cosa molto positiva e significativa. Ma la domanda è sempre: qual è il prossimo passo? Il prossimo passo riguarda l'implementazione. Una cosa è avere dei diritti sulla carta, ma come li implementiamo? Attraverso accordi, attraverso i governi, attraverso la vita di ogni giorno, e credo sia questo il nostro obiettivo adesso. Dobbiamo provare a vivere le nostre vite giornalmente nell'implementazione di questi diritti. Collettivamente dobbiamo riunirci e continuare ad assicurarci che ci sia l'implementazione. E questo è quello che ci ha rilasciato Chief Willy nell'intervista.
3: Essere considerati esseri umani.
2: Esseri umani, pazzesco. Lo diceva con una certa ironia.
3: Sì, direi di sì.
4: Motivata, diciamo.
2: Il precedente presidente della Eco Spirituality Foundation, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e l'armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. Per questo ha promosso l'Eco Spiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. Giancarlo Barbadoro riteneva che i popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l'umanità, una lezione di pace e armonia per un mondo migliore. Porteremo avanti il suo insegnamento, il suo sogno per costruire un mondo migliore. Questo è il nostro impegno.
3: E dire che l'ecospiritualità può essere veramente considerato
2: la salvezza.
3: La risposta a questa disarmonia che c'è nel pianeta, che c'è stata ormai da anni e anni, perché se si trova un contatto comune con madre natura, quella natura non intesa solamente come
2: la natura,
3: come
2: non ci tradirà mai, non ci tradirà mai.
3: Sarà sempre
2: la
3: un insegnamento che potrà portare solo armonia, invece che conflitti.
2: La natura, madre terra, è la nostra vera madre e non ci abbandonerà mai. E questo è il segreto. Che poi è anche depositaria di un grande segreto cosmico, no?
4: Infatti una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che è una cosa che avete segnalato tu e Giancarlo, è il fatto di come nelle tradizioni appunto dei nativi c'era l'esempio di Wakantanka, che dalla nostra civiltà è stato tradotto come il grande spirito, mentre invece voleva dire il grande mistero. Perché
2: esatto.
4: Tutto viene sempre riportato a una forma patriarcale, nel senso che c'è, è anche di umanizzazione della natura, nel senso che l'uomo è il dominatore, per cui il grande spirito è una specie di essere umano che domina nella natura. Mentre invece per i popoli naturali c'è questo concetto del mistero che fa parte proprio della natura.
2: Il grande mistero, certo. Wakantanka.
4: Wakantanka, che vuol dire quello, un mistero che poi corrisponde al vuoto, insomma.
2: E poi noi veniamo dal nulla e arriveremo nel nulla, ci trufferemo di nuovo nel nulla, e questa è la realtà nostra. È inutile contarcela attraverso mille balle, no? È inutile, è assurdo. E quindi questa posizione all'ONU ha richiesto notevole interesse anche da parte nostra, perché noi eravamo ufficialmente riconosciuti come fratelli da parte di questi indigeni, di queste popolazioni.
3: Ma infatti quando si capita in queste sessioni ONU colpisce molto il fatto che si abbattono molte barriere, no? Cioè non conta più capita di vedere alti funzionari che cantano le stesse canzoni sacre, sì, con dei nativi o comunque nativi che si trovano con altri nativi. C'è un riconoscersi che credo sia veramente molto bello, perché riflette veramente un po' lo spirito di questi incontri, no? Come dicevi tu prima, certo, questa confederazione nativa, no? Una enorme famiglia nativa che condivide gli stessi, esatto, gli stessi principi, gli stessi
2: come
3: valori.
2: Come diceva, ecco, Julian Burger, un altro che ci ha sostenuto molto
3: che era a capo delle commissioni dei diritti umani.
2: Esatto.
3: Quindi
2: diceva che lui ha imparato molto più dai nativi che da qualsiasi funzionario ONU, perché i nativi sono pragmatici, se possono fare la pace la fanno, se non possono non la fanno.
3: Beh, del resto la Costituzione americana,
2: Gaia Nashagowa,
3: si è ispirata proprio
2: alla Confederazione Irochese.
3: Irochese, per cui questo dire che è la prova più lampante di come certo, una democrazia sia più venuta da un popolo nativo che dal popolo dell'invasione.
4: Con uno spazio anche per le donne, che esatto, qui è arrivato esatto, molto tardi.
2: Esatto, diciamo, esatto. Allora, possiamo chiudere qui questa puntata di Nel segno del Graal. Se volete approfondire l'argomento dei popoli naturali, potete leggere il libro I popoli naturali e l'ecospiritualità di Barbadoro e Nattero, disponibile presso la Grotta di Merlino a Torino in Piazza Statuto 15 e anche in ebook al sito triskeledition.com. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero, Luca Colarelli,
3: ciao,
2: e Andrea Lesmo.
4: Ciao, grazie.
2: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Animals, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Dal comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il comune San Benedetto dei Marsi, la regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland, and welcome back to English Planet. I'm Nick Yuldon, the personal English coach for Dreamland and Radio Dreamland, and this is lesson number 8 of a series of lessons, a mini course, where I aim to help people to understand English better, to simplify understanding of English, and to help communications between people using a shared language. La settimana scorsa ho lasciato un capitolo aperto perché stavo trattando l'uso dei verbi nel passato in inglese, che è un argomento piuttosto complesso e ci va un po' di tempo per spiegare tutto in modo semplice e anche per aiutarvi a risolvere tante difficoltà che sono un po' non necessarie nell'uso dell'inglese. Prima di andare avanti però, oppure indietro se si tratta del passato, vorrei rivelare un segreto che sta alla base della psiche inglese e condiziona l'uso dei verbi nei vari formi, passato, presente e futuro. Il fatto è che noi inglesi beviamo un po' troppo di quella strana liquida tiepida che si chiama birra in Inghilterra. In pratica non sappiamo mai se stiamo partendo o arrivando. In inglese si dice don't know whether I'm coming or going, per esprimere uno stato di confusione mentale che condiziona la vita degli inglesi e condiziona anche come usano i verbi per esprimere il passare del tempo. Scherzi a parte, però, è sempre utile rendersi conto di questo fenomeno e ricordarsi cosa significa per la grammatica inglese e in particolare per l'uso e la comprensione dei verbi nei vari tempi, passato, presente o futuro. Prima di tutto vorrei spiegarvi come questa situazione un po' strana può aiutarci a pronunciare meglio i verbi, in particolare i verbi cosiddetti regolari nel passato. Con questo non voglio dire che tutti gli italiani devono ubriacarsi per parlare meglio con gli inglesi, anche se veramente l'esperienza personale può anche funzionare, è un po' brillo quando si parla con gente straniera. Stavo pensando piuttosto alla difficoltà per molti studenti a realizzare questa piccolissima distinzione di pronuncia tra la forma del presente di un verbo regolare e sua forma cosiddetta passato. I verbi cosiddetti irregolari che abbiamo visto la settimana scorsa non presentano grosse difficoltà perché cambiano completamente forma e basta memorizzare e imitare la pronuncia giusta di questi verbi. I verbi regolari sono invece tutta un'altra cosa. Chi è che riesce a capire e anche rendere una distinzione così sottile come questo? I live in London, I lived in London. Oppure questo, I work in an office, I worked in a bank. Oppure, I hire a car, I hired a car. Torniamo nel pub. I pay for the beers, I paid for the beers. Qui non sto esagerando io, perché ognuna di queste frasi è comprensibile e riproducibile per un inglese, ed è chiaro in ogni situazione che si tratta di uno nel presente e uno nel passato. E questo è difficilissimo per un studente straniero, e in particolare forse italiani, da riprodurre e anche da capire. Allora, come al solito, guardiamo un paio di idee che possono aiutarvi a risolvere delle difficoltà, di superare delle difficoltà per quanto riguarda il passato. Prima di tutto, il passato linguistico inglese è leggermente diverso, forse è completamente diverso, dal concetto italiano del passato. Prima di tutto, nessun verbo inglese cerca di classificare o tracciare un tempo, un passato lineare, non c'è un passato prossimo e nemmeno né tanto un passato remoto. Esiste solo un passato, che si riferisce a qualsiasi azione che è completato, che è completo, finito e non si riprenderà. Se per esempio io vado a dire Shakespeare wrote plays, questo vuol dire che Shakespeare ha scritto delle commedie nel passato, vero? Ma non mi interessa quando o in che epoca o niente, mi interessa solo che Shakespeare non scrive più commedie. Questo perché è morto, sì, ma forse è andato già in pensione, non lo so. Ma il passato qui vuol dire che l'azione di Shakespeare di scrivere commedie è completo, finito. L'inglese invece usa diversi termini oppure contesti e situazioni per capire e per stabilire il tempo, il punto nel tempo di riferimento. Sarebbe un punto nel tempo nel nostro lontanissimo, lunghissimo passato, ma è sempre stabilito con un termine speciale oppure con un contesto. Un altro esempio: I ate a carrot yesterday. Ho mangiato una carota ieri. The dinosaur in the museum ate a carrot before he died. Il dinosauro nel museo ha mangiato una carota prima di morire. La mia carota è stata digerita solo ieri. Quella del dinosauro è sparito 65 milioni di anni fa. Però in inglese si nota che il nostro verbo non cambia. I ate a carrot, the dinosaur ate a carrot. Amanti di una vita semplice si renderanno conto subito che qui non cambia niente, anche se sbaglio la forma passata del verbo, la forma giusta del verbo. Perché? Perché si capisce comunque il senso della frase, si sa chi ha mangiato qualcosa, si sa che si tratta di mangiare qualcosa e si sa anche cosa è stato mangiato, in ogni caso. Il momento più o meno preciso nel nostro passato, quando è successo tutta questa disgrazia, si rende in un altro modo. Nel mio caso, la parola yesterday, ieri, spiega tutto. Nel caso del dinosauro, il fatto che il dinosauro insieme a tutti gli altri dinosauri sono scomparsi 65 qualcosa milioni di anni fa, pur la carota. Si capisce allora che il verbo inglese deve cambiarsi solo per una cosa formale, una corrispondenza formale, con un tempo già prestabilito e spiegato in un altro senso, indipendentemente dal verbo. Oh ragazzi, abbiamo una salvavita, pure una salvafaccia. Anche se sbaglio questi verbi, anche se non mi ricordo la pronuncia giusta, non succede niente perché la gente mi capisce lo stesso, mia comunicazione è salvo. Invece per gli italiani puristi e perfezionisti, e quelli che vogliono imitare e parlare inglese come me quando parlo con i miei amici inglesi, cosa possiamo fare? Cioè, per migliorare la pronuncia, soprattutto dei verbi nel passato, intendo io. Bene, guardiamo un altro paio di verità nascoste per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese, soprattutto nelle scuole italiane. Prima di tutto, quando si impara un verbo o memorizza un verbo, bisogna imparare a memorizzarlo come tre cose, non come una cosa singola. Ad esempio, il nostro verbo mangiare si fa eat, at, eaten. Il nostro verbo vivere si fa live, lived, lived. Il nostro verbo scrivere si fa write, wrote, written. Io sento gli ingranaggi nel mio povero cervello quando io sto cercando di usare un verbo in inglese. Sento la mia voce che dice I ate a carrot yesterday, ma allo stesso tempo contemporaneamente sento il mio cervello che mi propone I eat at eaten a carrot yesterday. Ogni verbo deve essere memorizzato bene nelle tre forme in cui si può trovare, per dire nella versione di base, eat, nel passato, et e il participio eaten. Memorizzati in questo modo, ogni verbo è pronto per uso in qualsiasi situazione. Purtroppo la scuola italiana propone ai studenti di memorizzare un verbo tipo mangiare e tradurre come eat, una cosa singola, per poi rimandare al futuro, memorizzare un'intera tavola, una tabella, una lista pazzesca di verbi irregolari cosiddetti. Questo è un sistema che permette al professore di mettere sui piedi sulla scrivania e interrogare gli studenti, ma non aiuta molti gli studenti a usare i verbi in inglese. Mettiamo che uno deve spiegare al medico cosa hai mangiato ieri prima di vomitare e finire in ospedale, hai un problema. Se devi spiegare al poliziotto cosa hai fatto ieri sera mentre tua zia veniva derubata, hai dei problemi, perché cerchi disperatamente una tabella dei verbi nel passato per giustificarti sempre. Quindi, regola numero uno, memorizzare i verbi in tre forme. Se si può memorizzare una cosa singola, si può anche memorizzare, ci va poco più di memoria, per memorizzare come tre cose tutte insieme. E poi diventa uguale se fosse un verbo irregolare o regolare, quindi elimina anche questo dubbio quando stai cercando di usare un verbo. Rimane poi il discorso della pronuncia, diciamo, naturale dei verbi nel passato, soprattutto per quanto riguarda i verbi regolari. E qui bisogna focalizzare un po' sul fatto di pronunciare bene un verbo individuale come termine singolo, oppure come si comporta quando inserito in una frase, un po' di discorso, dialogo continuo, perché cambia molto la situazione qua. Sentiamo qualche esempio. Il verbo vivere, ad esempio, fa così: live, lived, lived. Ripeto: live, lived, lived. Il verbo pagare fa pay, paid, paid. Ripeto: pay, paid, paid. Il verbo antipatico, lavorare, fa work, worked, worked. Ripeto: work, worked, worked. Il verbo più piacevole, camminare, walk, walked, walked. Ripeto: walk, walked, walked. Nota bene qui che quando si scrivono queste forme nel passato si aggiunge queste due lettere E e D, tranne per il verbo pay che non ne ha bisogno, però diventa poi live, lived. Questa è una pronuncia sbagliata. Work, worked. Walk, walked. Ripeto, questa è una pronuncia sbagliata perché anche se si scrive ed, non si pronuncia questo e. È un altro esempio di come l'inglese fa sparire delle lettere per un motivo facile e comodo di pronuncia. È sempre molto comodo per gli italiani a dire I lived in London, I worked in a bank, I walked in the park near the river. Però questa è una soluzione troppo facile per gli inglesi e loro vogliono una vita difficile. E loro ti guardano strano se dici queste cose, perché per loro la E non esiste. Loro dicono I lived in London. Repeat, I lived in London. Oppure I worked in a bank. Repeat, I worked in a bank. Oppure I paid for the beers. Repeat, I paid for the beers. Ora sentiamo cosa succede quando parliamo in modo naturale, una velocità naturale di discorso. I pay for the beers present, I paid for the beers past. I live in London present, I lived in London past. I work in a bank present, I worked in a bank past. In realtà c'è pochissima, una differenza molto sottile tra la pronuncia di questa frase nella forma presente e nella forma passata. Però per un inglese è chiarissima questa differenza, questa distinzione, e non c'è nessun problema di malintendere. E quindi qual è il trucco che fa la differenza qui? Il fatto è che quando gli inglesi mettono insieme delle parole per formare una frase lunga oppure per avanti fare un discorso, cambia effettivamente la pronuncia di ogni singola parola. Per esempio, per rendere questa frase di vivere a Londra nel passato, si procede così: I live in London. Si nota che la D, che tecnicamente fa il passato del verbo vivere, lived, si stacca da quel verbo lì e si attacca all'inizio della frase dopo. In London. I lived in London. Il passato di lavorare in una banca si rende così. I work in a bank. I work in a bank. I worked in a bank. E questa abitudine di spostare un consonante dalla fine di una parola all'inizio della prossima, o dall'inizio di una prossima frase, occorre in tutto l'inglese, in diverse situazioni. Ad esempio, per dire mi piacciono delle mele, io dico I like apples. E questi apples, che sono le mele, diventano invece qui apples. I like apples. E questo ci permette di congiungere, di fare un flusso più scorrevole della lingua, anche se è difficile poi pronunciare sempre consonante contro consonante, che succede spesso in inglese. Ci vuole molto più tempo per afferrare questo concetto importante d'inglese che per quanto riguarda la pronuncia. Ho l'intenzione di comunque di tornare indietro e ripetere questo anche nel futuro. Per il momento dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, però stay tuned to English Planet. I'll be back soon to speak to you in English.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Welcome back to the second part of this program, where I speak to you for a short while in my own native language, which is English, of course. The aim is just to give you a little practice in listening to English and also to share some interesting experiences or some interesting information in an eco-spiritual way. The first part of this program focused on linguistic representation of the past, and I'd like to stay on the theme of the past just for a little longer and describe some of the experiences of a native European Celtic English teacher during the summer vacation period. During August and September, I spent most of my time in Sardinia, and to be precise, not exactly in Sardinia, but on a very small island which is just off the coast of Sardinia, an island which is proud to be Sardinia, but not Sardinia. This phenomenon, it is common to many native indigenous populations around Europe. For example, where I come from in Devon and Cornwall, the people there, the local people believe that they are from Devon and Cornwall rather than being English. Scotland is part of Britain, but you ask any Scottish person, they say, I am Scottish, more than British. If you go to Brittany in France, you find the Bretons, the local people there, who firmly believe that they are Bretons and not French. The reasons for this condition lie in past history, the ancient traditions, customs and beliefs of individual groups living within the European continent. The strange thing that happened to me this summer was that while I was sitting on this isolated little island, trying to escape from the hysteria of COVID and amusing myself with varying numbers of cats living inside and in the grounds surrounding my house, I found that I was unable to escape from the past. Using modern communication methods such as WhatsApp and Facebook, I was in daily communication with Dreamland research groups, some of whom were touring Sardinia, investigating, photographing, documenting ancient monuments, ancient sacred sites belonging to the Sardinian people. Separate reports and photographs were arriving at the same time from Rosalba Natero and members of Lab Graal musical group, who were travelling around Denmark and Sweden. They were retracing, documenting and extending research carried out by Giancarlo Barbadoro into the mysterious fact of why we cannot know our effective history. Like everyone else, I was obliged to study history when I was at school, but I personally decided to discontinue these studies as soon as I possibly could. And maybe this was because of intuition that learning, studying, memorizing a series of historical events of kings and queens, of battles won and battles lost, basically did not give me any great satisfaction in life. Then, as I left school and grew older and moved progressively into adult life, I began to understand more and more that the true history of humanity on this planet is not told in schools, universities, colleges, history books, television documentaries, or anywhere else. True history is visible and can be found, however, all around us, but it's hidden away. You have to go and look for it, and you have to have the right people with you who can interpret it together with you. I can give you a concrete example of this from my own personal experience. When I was a young boy in England, studying in high school, what is equivalent to the liceo here in Italy, I studied 7 years of Latin. Ironically, studying Latin involved also studying ancient European, Greek, Mediterranean history. This was because the Romans left a great number of documents on ancient history, and it was my duty as a diligent schoolboy to translate as many of them as possible into the English language to demonstrate my schoolboy intellectual abilities. At one point, I learned about a young Greek god who borrowed, let's say, his chariot from his father without permission and went for a drive around in the heavens. Not having a driving license and not being able to drive a chariot, he crashed, but he crashed into the earth. I still remember this myth and I remember the name of the young god who was Phaeton in English, also known in Italian as Fetonte. And so for many years, this story remained in my memory as a Greek legend recounted by Roman historians. Now, many years on, living in Turin and having had close contact with a very important researcher, writer and journalist such as Giancarlo Barbadoro, I learned that my schoolboy story, in actual fact, had a historical basis and was central to the development of an ancient civilization in the Susa Valley, based on the city of Rama. So, as I say, our history, our past, not just of human civilization, but of development of our planet, is written all around us. It can be seen all around us. But you have to look in the right place, and you have to look with the right people and with the right approach. As an individual, I'm not very interested in digging around in the past or living in the past. I'm much more interested in my well-being in the present. But I increasingly find that my well-being in the present is inseparable from the past, from our ancient past, in fact. And I find increasingly that megalithic monuments and sacred sites are closely associated with human well-being, right into the present time. Ancient stone monuments are highly resistant over time. They are found everywhere all over the world, and particularly commonly found in certain areas of the European continent. The fact that they exist clearly demonstrates that highly intelligent civilizations have lived on this planet in the past. And in spite of our arrogance and the insistence of the authorities currently ruling society on this planet, these civilizations in the past quite likely were even more intelligent than modern human beings. I was born and brought up in an area surrounded by these kinds of ancient monuments, and during my lifetime I visited hundreds scattered all over the European continent, but also in South America. And each time I visit one, I have a similar feeling. A feeling of communication, of energy, of peace, of tranquility, of harmony, and of well-being. The sites stand silently in an extremely highly natural, silent environment, countryside and nature, possibly some animals around. But in spite of all this, they communicate something. To me, they communicate that they were constructed and used in the past and also in the present by life forms living on this planet that are aware of their existence on this planet, but also aware of their existence and this planet's existence within the universe, within the cosmos. It seems to me that they offer an invitation to reflection and meditation for any individual. Personally, it always gives me great satisfaction to visit one of these marvelous megalithic sites, or reflect possibly on one that I visited in the past, always with the idea in mind that these are works created by some civilization in the past, which was highly intelligent, highly aware, and aware in the spiritual sense, aware of existence within the cosmos, within the universe, and not just surviving on the planet. On the contrary, I find it ridiculous that people who claim to be expert authorities on the matter try to convince me and everyone else that these are nothing other than the work of primitive people who use them as burial chambers. This solution seems to me pretty negative, pretty useless, and of no benefit to anyone whatsoever. I prefer to think that megalithic structures are a testament, a sign that extremely intelligent civilizations have lived, inhabited this planet in the past, and may do so in the future, and that we of the current generation of human beings are part of all of this. It leaves me with a feeling of hope and optimism that I can create a spiritual side to my life, rather than living just a life on two levels of physical level and mental level, and meaning that I'm not condemned to spend the rest of my life just eating and sleeping and working and getting up and watching television. Rather than going to the stadium to watch a football match, which we can't do anyway now because of COVID regulations, maybe it is better to go and look at a local stone circle and reflect for a short while. Here's another curious observation about the condition of human society at present. There is growing evidence and a growing number of people who are convinced that Fetonte, a young god, visited the Susa Valley at some point in the existence of this planet and interacted with human beings, constructing the basis of a civilization, of an extensive intelligent civilization. If I say this to people, those same people listen to me and say, well, you're crazy, that's impossible, that's not in the history books, that's also the official line, it's not history, it's not true, it didn't happen. Gods, anyway, cannot mix with people, they're different things, they work on a different level, you know, it's impossible, what are you talking about? What is strange to me is that the Latin teacher in my school was teaching everyone that the ancient Greeks were a little bit crazy. It was just their imagination which told them that gods could interfere in human affairs. But at the same time, other teachers in the same school were telling me that during Roman times, approximately 2,000 years ago, the son of a god came to Earth and spent around 30 years teaching people how to live their lives. Now that I'm too old to continue listening to lessons in school, and the university has liquidated me with a certificate telling me that I'm capable of understanding world affairs, I prefer to make my own independent free research and my own personal search for information, for knowledge and understanding. And now I find more and more occasions in the history of the world where non-human beings, whether you define them as gods, aliens or superhumans or whatever, they have intervened in the affairs of the world, in human affairs. While the leaders, the authorities, the teachers and the masses of modern majoritarian societies protest and say that life on this planet is a human affair, strictly human affair, and we are the most evolved life form on the planet. So why is one version of history true while the other is just fairy tales? Well, I don't want to get involved in arguments here. I'm just a person who was born and grew up surrounded by stone circles, by cromlechs, by dolmens and wonderful ancient monuments. Even though I didn't understand how important they were until much later in life. And on that note, I would like to close the program for this evening, remembering and then thanking a gentleman, a very important gentleman, Giancarlo Barbadoro, who helped me and many others to understand how important these things are in life and why they are important. Thank you very much, Giancarlo. That's all for this evening, folks. Please tune in again, listen to English Planet next Monday at the same time. Or you can listen individually when you want on podcast, as you can with all the transmissions, all the programs on Radio Dreamland. This is Nick Yulden wishing you good night, and please share the vision.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli. Ciao Luca.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: A debita distanza.
1: Come sempre, noi ligi.
0: Ligi siamo. Allora, continuiamo la carrellata di artisti che fanno parte di questo sodalizio di gente veramente speciale. Speciale perché ama gli animali e sono antispecisti i nostri artisti, quindi sono persone particolari. E oggi abbiamo Giovanni Del Ponte, che è uno scrittore specializzato in libri per ragazzi, che abbiamo conosciuto più volte. Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue, ha una sensibilità particolare e quindi abbiamo piacere di ospitarlo tra di noi.
1: Sì, come dicevi tu, anche questa volta artisti particolari, perché di questo si tratta. Artists United for Animals, artisti che hanno secondo me una marcia in più, ovvero sia questa sensibilità verso gli animali, ma non solo, anche un pochino oltre, perché come dicevi tu, esatto, L'antispecismo è sicuramente ancora uno step superiore, ecco, rispetto all'animalismo, di cui insomma è assolutamente una cosa nobilissima, però l'antispecismo è una cosa in più e forse rispecchia meglio proprio i principi su cui è stato fondato Artists United for Animals, che sono ben riassunti in Tutti i figli di Madre Terra, che è un po' il nostro libro che hai scritto tu insieme a Giancarlo, e che è un po' il manifesto di questa associazione.
0: Verissimo, infatti il libro Tutti i figli di Madre Terra è l'anima di questo sodalizio, in cui vedo che tutti si riconoscono. Quando si parla di tutti i figli di Madre Terra, cioè cosa vuol dire? Siamo tutti figli di Madre Terra, noi, gli animali, e tutti. Madre Terra ha partorito tutti i suoi figli. Non possiamo dimenticarcelo questo, perché dimenticarcelo vuol dire andare contro natura.
1: Ecco, diciamo che se dovessi fare una divisione dell'umanità, direi che ci sono quella parte di umanità che invece questa cosa se l'è dimenticata, invece quelli che l'hanno sempre vissuta e che cercano comunque di viverla ancora adesso, no? Mi vengono in mente i nativi, no? Di tutto, esatto, il pianeta, che hanno un rapporto con Madre Terra che è sicuramente diverso da quello che può avere la cultura maggioritaria, dove in realtà vive completamente disgiunta dall'ambiente e comunque da quella realtà globale che lo circonda.
0: Infatti parleremo con Giovanni Del Ponte del suo romanzo L'enigma di Gaia, che è quanto mai adatto proprio a questa trasmissione, perché tutti i figli di Madre Terra vuol dire tutti i figli del nostro pianeta, e quindi Gaia è esattamente quello, l'organismo vivente da cui noi siamo scaturiti tutti quanti.
1: Gaia è un bellissimo concetto, una bellissima raffigurazione di quella che secondo me è la terra su cui viviamo. In effetti, come negare che è un vero e proprio organismo vivente capace di autorigenerarsi, autocurarsi? In fondo noi siamo per il lasso di tempo in cui abbiamo abitato questo pianeta, siamo veramente un soffio, ecco.
0: Sì, quindi verissimo.
1: Invece la nostra terra ne ha passate
0: di tutti i colori
1: è sempre, per adesso è sempre lì.
0: Ah sì, magari il genere umano non ci sarà più, ma la terra continuerà a essere oltre noi. Ma andiamo avanti allora con l'intervista a Giovanni Del Ponte. Siamo in collegamento con Giovanni Del Ponte, uno scrittore specializzato in libri per ragazzi. I suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue. Si è cimentato nella regia per il cinema indipendente, realizzando vari corti e mediometraggi. Fin qui è tutto giusto, Giovanni?
2: Sì, bravissima, tutto giusto.
0: Diciamo ancora che questi mediometraggi sono stati proiettati al Festival Internazionale del Cinema Giovani, ora Torino Film Festival. E il suo ultimo mediometraggio è Futuro Remoto. Gli Invisibili sono una serie, no? Una tua serie che ha avuto un successo straordinario, diciamo, perché mi sembra che sia stato anche molto letto in tutto il mondo, no?
2: Sì, fino al Cile, però non passando per gli Stati Uniti, che è il mercato ovviamente potendo contare su Hollywood più importante.
0: Certo.
2: Sono molto protezionisti, quindi molto difficile in realtà il mercato inglese, quindi non posso lamentarmi troppo. In compenso abbiamo la lingua inglese, cioè francese, spagnola, tedesca, quindi insomma sì, un po' di nazioni hanno conosciuto questa serie.
0: Certo, e oggi parliamo di quello che tu hai messo libero, scaricabile gratis, che è l'Enigma di Gaia, che fa parte comunque della serie Invisibili, no?
2: Esatto, e il quarto della serie, per quanto i miei libri si possono leggere indipendentemente dai precedenti,
0: sì.
2: Perché ci sono delle piccole sottotrame legate ai rapporti interpersonali tra i personaggi, però diciamo che ogni storia si può capire indipendentemente
0: dalle persone. Che è molto più semplice da seguire, perché magari c'è l'idea che uno debba, in una serie debba iniziare dal primo, invece così, essendo monotematici, è molto più facile, no?
2: Sì, il mio intento era proprio quello, non volevo costringere eventuali lettori a dover iniziare dal primo, qualora invece fossero stati interessati,
0: certo,
2: a leggere la terza, appunto la quarta avventura.
0: Certo, quindi, ecco, sì. Tu sei uno degli artisti di Artists United for Animals, a buon diritto, a buon titolo, perché tu sei ambientalista e animalista, e la tua parte, la tua vena animalista è nata in un certo modo, mi raccontavi, no? Con delle creature che ti hanno in qualche modo indirizzato.
2: Ma, ovviamente innanzitutto i miei gatti e una cagnona che la mia compagna e io abbiamo avuto per 10 anni, insomma, questa compagna di vita.
0: Sì.
2: Ricordo infatti sempre quando uscì la prima volta a spasso con questa cagnona, che non eravamo ancora certi di doverla di dover passare con lei tanti anni, ma una persona che incontrai mi disse: guardi che poi non potrà più farne a meno, perché le darà tantissimo.
0: Sì,
2: e devo
0: così.
2: Dire che in effetti già dopo una settimana non avrei più potuto farne a meno, credo.
0: Ti capisco perfettamente. Ecco, l'Enigma di Gaia, mi piace molto questo titolo, perché Gaia, penso tutti sia ispirato all'ipotesi Gaia di James Lovelock, no? Che vedeva,
2: esatto,
0: che
2: sì,
0: vedeva il pianeta come un organismo vivente. Quindi
2: sì,
0: raccontaci un po' dell'Enigma di Gaia.
2: Per quanto appunto fosse un'ipotesi di uno scienziato, la trovai allo stesso tempo molto spirituale.
0: Sì.
2: E questo mi sorprese, perché io vengo da una famiglia di medici, mio padre è medico, mio fratello cardiochirurgo, quindi sono cresciuto in un ambiente laico. Nonostante questo, incontrando l'ipotesi Gaia, percepì questo senso di appartenenza con gli altri, ma anche gli altri animali, il mondo,
0: certo,
2: vegetale.
0: Stai descrivendo l'ecospiritualità, quella a cui ci ispiriamo anche nel nostro gruppo AUFA.
2: Certo,
0: sì, perché
2: certo,
0: la spiritualità non è un qualche cosa da relegare nelle religioni, è qualcosa di più profondo, e forse Lovelock l'aveva intuito.
2: Sì, penso che tutti gli esseri umani abbiano una propria spiritualità, poi sta all'individuo,
0: certo,
2: scegliere oppure essere scelto, insomma, da questa spiritualità e rivolgersi alle religioni, oppure compiere un percorso di crescita spirituale.
0: Certo, certo.
2: Spirituale, ecco. Lo stesso Einstein compare in una fotografia con un maestro yogi degli anni 20, degli anni 30, quando è stata scattata quella foto, e per dire che per quanto lui fosse non religioso, diciamo, percepiva questo anelito. Però tantissimi scienziati, fisici quantistici, si sono poi avvicinati alla spiritualità e anche alla religione,
0: certo,
2: nei loro studi.
0: Ma la scienza e la filosofia dovrebbero essere due componenti che dovrebbero andare di pari passo, dovrebbero andare d'accordo insieme, perché non si può pensare, mettere dei paletti alla ricerca, non si può mettere, secondo me, dei limiti nell'approccio con l'esistenza, no?
2: Sì. Credo senz'altro nella ricerca spirituale che non si possa, nella ricerca scientifica invece credo che L'etica dovrebbe essere il faro,
0: ecco,
2: a cui
0: questo sono d'accordissima, assolutamente d'accordissimo. E infatti purtroppo nella scienza non c'è questo faro, non c'è questa etica che diventa un bene superiore, un principio superiore, se no non ci sarebbero tante brutture, non sarebbe concessa la sperimentazione sugli animali, ad esempio.
2: Ad esempio.
0: Stiamo facendo discorsi grossi, eh? Ma tornando all'enigma di Gaia, che tu l'hai reso scaricabile in occasione della giornata mondiale della Terra.
2: Esatto, sì, il 22 aprile. Perché mi sembrava che fosse il libro che in questo, il mio libro, che in questo momento fosse forse più attuale, perché non rivelo nulla di fondamentale dicendo che verso gli ultimi capitoli c'è una grande marcia dell'umanità che scende nelle strade per rinnovare il patto di appartenenza a Gaia.
0: Sei stato un precursore, quindi, nel 2005 l'hai teorizzato.
2: Nel 2005 è uscito, sì, per la Stalin Kufer e poi nel 2011 per la Di Agostini.
0: Quindi sembra un po' prevedere il movimento Fridays for Future.
2: Per certi versi, nel mio libro era proprio l'umanità intera, quindi ragazzi e adulti, però mi fa... Beh, innanzitutto quando mi sono trovato in Piazza Castello Torino, quel primo, sì. Cos'era il 15, il primo sciopero del clima mondiale, dei Fridays for Future, adesso non ricordo esattamente la data di un paio d'anni fa, devo dire che davvero mi sembrava di...
0: di vivere il tuo romanzo.
2: Per come l'avevo immaginato.
0: Certo,
2: sì.
0: Bello.
2: Però mi fa particolarmente piacere che siano i giovani ad aver fatto partire nella realtà invece il nostro cambiamento, perché penso che sia molto più importante se sono loro i primi a essere sensibili su questi temi,
0: certo,
2: che non gli adulti, che invece poi dovrebbero sensibilizzare dopo i giovani. Sì, è vero che gli adulti nell'immediato sono quelli che hanno teoricamente il potere, gli strumenti, i bottoni a portata di mano, l'indipendenza economica, ecco, se vogliamo. Però i giovani possono contare sui giorni, sui mesi, sugli anni a venire, e quindi...
0: Proiettati verso il futuro, certo, è vero. Però c'è un bug, secondo me, ancora in questo movimento, perché ci sono ancora troppi giovani che non si rendono conto che una delle maggiori cause dell'inquinamento sono gli allevamenti intensivi. E io ho visto delle scene di giovani che dopo la manifestazione se ne andavano tranquillamente a mangiare l'hamburger. E allora c'è un po' poca consapevolezza. Greta stessa non è così, perché Greta propone la dieta vegana, no? Lei che ha messo in moto il movimento.
2: Sì, ho visto una volta una sua intervista dove lei con estremo candore diceva: ma ho visto dei politici che parlano di voler salvare il pianeta e mangiano ancora la carne.
0: Ecco.
2: Era proprio sorpresa.
0: Solo che non passa questo messaggio, non passa molto, cioè volutamente probabilmente non passa dai media, non passa il fatto che questo Fridays for Future parla di ambiente, non c'è una terra, non abbiamo un pianeta B, però non dice quali sono le cause reali.
2: Immagino che essendo appena nato come movimento voglia subito portare all'attenzione l'emergenza, quindi non abbiamo un pianeta B, agiamo subito, magari appunto aspettandosi poi che siano i vari governi ad agire in maniera massiccia, no?
0: Certo,
2: Però credo che a poco, perlomeno io ho sentito, che molti giovani invece stanno compiendo questa scelta.
0: Questo è vero, c'è sempre
2: una
0: sensibilità maggiore, tempo, sì, è vero. Sì. Ci interrompiamo un attimo per un brano musicale, ma state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi, tornando sempre all'enigma di Gaia, che mi piace proprio tanto questo nome. Che riscontri hai avuto rispetto all'ambiente? Cioè tu metti anche temi anche ambientalisti nei tuoi romanzi, quindi trovi che ci sia un'attenzione da parte dei tuoi lettori?
2: Ma allora, questo libro per esempio era stato adottato dal Salone Internazionale del Libro di Torino uh-huh. e dalla Regione Piemonte nel 2014 nell'ambito di un progetto chiamato Gaia Siamo Noi, e dove i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e cioè praticamente delle medie e delle superiori uh-huh. Dovevano realizzare dei video, e quindi questo progetto serviva per sensibilizzarli nel confronto della green economy e dell'ambiente.
1: Certo.
2: Quindi nel 2014 avevo l'impressione che in effetti i giovani non fossero così ancora così attenti, apparentemente, devo dire apparentemente ovviamente,
1: sì.
2: a questi temi, però che forse inconsciamente la sensibilità stesse aumentandosi, perché se no non si spiegherebbe perché quando comparve all'improvviso sugli palcoscenici Greta Thunberg,
1: esatto.
2: Così tanti giovani aderissero ai suoi scioperi.
1: Sì, infatti,
2: e credo
1: infatti.
2: Che forse già nel 2014 non fosse così presente questa esigenza nei giovani, insomma questa attenzione nei confronti dell'ambiente, però evidentemente già un paio d'anni dopo, se prima non
1: certo.
2: c'era la sensibilità, insomma li ha raggiunti.
1: Sì, perché improvvisamente è esploso questo movimento
2: in tutto
1: il mondo.
2: Ma quando è così, secondo me, come le grandi idee, per cui magari esce un romanzo, un film che affronta un grande tema,
1: esatto.
2: e poi se ne vedono tanti simili, non è solo, credo, perché ovviamente le case editrici, le case di produzione cercano di cavalcare l'onda, c'è il successo di Harry Potter, allora escono tanti
1: certo.
2: libri sulla magia, ma perché a mio parere le grandi idee, e quindi anche le grandi idee intese, idee dell'umanità, esigenze insomma di tutta l'umanità, arrivano per tutti, e qualcuno di noi a un certo punto
1: le canalizza, certo, bisogna
2: esatto,
1: canalizzarle
2: l'attenzione, però evidentemente ci sono già e toccano tante persone, quindi basta una piccola scintilla.
1: Esatto,
2: davvero.
1: Esatto, concordo, perché ho visto anche con questo movimento di artisti, questo sodalizio di artisti, che ci sono delle persone come te, come tanti altri, che sono veramente persone speciali. Questo sodalizio mette in luce la voglia di fare qualcosa e scatena davvero quella scintilla, perché si crea un'onda che io mi auguro sarà inarrestabile in senso positivo, ovviamente.
2: Sì, è quello che si augura, che sia una massa critica, come viene definita a un certo punto, una massa che è in grado di in qualche modo influire anche nelle decisioni dei politici, dei governanti.
1: Certo, bisogna solo far capire quanto è importante e quanto consenso c'è intorno a questi temi. Tu tra l'altro fai anche dei seminari con i giovani, no?
2: Sì, ma di scrittura narrativa e comunque di narrativa in generale, tecniche di narrazione.
1: Bello.
2: Che prescinde anche la sola scrittura.
1: Quindi avendo contatto con i giovani, hai possibilità di tastare anche il loro terreno per capire se sono sensibili. Sicuramente ci metterai di mezzo anche le cose che ti sono care, no?
2: Sì, io cerco sempre anche nei miei libri di non mettermi in cattedra, quindi attraverso i miei personaggi penso che si percepisca come la penso, forse.
1: Certo, certo.
2: Però quando tengo questi corsi non parliamo di temi, ma del fatto che secondo me una buona storia debba però anche parlare di qualcosa.
1: Chiaro.
2: Che non vuol dire poi cercare di piegare l'opinione del lettore, ma semplicemente per l'autore stesso.
1: Sì, è vero, perché sennò se c'è sempre di mezzo una sorta di morale, sì, dopo un po' da fastidio, sì, ci vuole anche la storia, insomma.
2: Sì, sì. C'è un grande equivoco su questo, soprattutto per quanto riguarda gli scrittori per ragazzi. Spesso quando vado a tenere gli incontri nelle classi, i ragazzi mi chiedono ma cosa vuole insegnarci? Io dico loro, guardate, più che darvi delle risposte, io mi auguro di sollecitare in voi dei nuovi interrogativi.
1: Giusto.
2: Perché secondo me un nuovo grande interrogativo, una nuova grande domanda è più importante che non tante risposte.
1: Assolutamente, è il dubbio che fa crescere, è quello che fa crescere, più che avere già delle risposte preconfezionate.
2: Esatto, io credo che il dubbio, la domanda abbia in sé poi l'esigenza dell'inizio di un percorso. E l'arrivo, ma non è poi sempre così importante, secondo me è molto più importante rimanere nel mistero, potremmo dire, sensazione di...
1: Hai detto benissimo, infatti anch'io sono appassionata del simbolo del Graal, no? Come sai, perché ce lo metto dappertutto, questo simbolo lo metto anche nel mio gruppo musicale, e nel nome del gruppo musicale, ed è proprio un simbolo che ti porta verso il mistero, ma non ti dà risposte. Ti consiglio di pensarci per un eventuale tuo romanzo futuro, perché quello che il Graal potrebbe essere molto interessante.
2: Sì, perché poi si dibatte tantissimo su cosa fosse realmente,
1: sì,
2: no?
1: Infatti. Ma è più il senso della ricerca, non sta tanto nell'obiettivo finale, ma proprio è il viaggio stesso che conta, come dicevi tu prima, no?
2: A me piace quel tipo di storie sullo stile di Arrival, che è un film di fantascienza,
1: certo,
2: dove arrivano delle astronavi in varie zone del mondo e quindi vengono chiamati degli esperti di linguaggio per trovare un modo per dialogare con questi alieni. E quindi tutto il film alla fine non è altro che una ricerca di una proctologa per capire come comunicare. Però lo trovo particolarmente efficace come film, perché non ci fornisce delle grandi risposte, ma ci fa intuire che il linguaggio stesso crea in noi, nel nostro modo di ragionare, una matrice,
1: certo,
2: perché a un certo punto la grottologa dice: se noi conosciamo come linguaggio soltanto quello degli scacchi, saremo portati a ragionare in termini di avversario,
1: certo,
2: come se ci fosse un confronto che debba portare alla vittoria di uno dell'altro, no?
1: Verissimo. Sì, perché c'è una logica dentro, c'è nel contenuto del linguaggio c'è una logica, c'è una filosofia, è indubbio questo.
2: Sì, mi affascina questo, quindi mi affascinano quei tipi di storie che sono come i koan, no?
1: Sì, sorte.
2: Di proverbi orientali che non possono avere una risposta,
1: esatto,
2: come per esempio... Qual è il suono di una mano sola che applaude?
1: Famoso koan.
2: Bellissimo. Non si può avere una risposta logica, ma questi koan hanno proprio questa funzione di darci come uno scrollone, no?
1: Di spingerti oltre il conosciuto, di spingerti, spingerti oltre la mente, io direi, oltre quello che la mente può descrivere e in qualche modo imprigiona anche. Infatti, i miei compagni del Lab Graal abbiamo dei contatti con i nativi di tutti i continenti, no? E hanno, cioè all'ONU, quando ci troviamo all'ONU per queste sessioni in cui si trovano tutte queste comunità native che tra di loro non si capiscono nemmeno perché hanno linguaggi molto diversi, però c'è qualcosa che li unisce, che guarda caso è proprio Gaia, torniamo a Gaia, è il rapporto con Madre Terra, e riescono a intendersi. In fondo anche il film che citavi prima andava in quella direzione.
2: Fra l'altro, adesso che hai citato i nativi americani, i protagonisti, i coprotagonisti dell'Enigma di Gaia sono i Web TV Boys, che è un gruppo di giovani cyberattivisti di una casa famiglia multietnica di San Francisco, che sono minorenni, però un po' più grandi degli invisibili, diciamo sotto i 18 anni, tra tra i 14 e i 21 anni. E loro sono poi i protagonisti assoluti di un altro mio romanzo intitolato Acqua Tagliente,
1: sì,
2: che è ambientato nella riserva Navajo.
1: Ah.
2: Navajo tra quindi tra gli indiani d'America, ed è ambientato nel deserto dell'Arizona, questa storia.
1: Fantastico.
2: Dove si crea il più grande parco acquatico del mondo, mm-hmm, paradossalmente, perché chi attinge, chi creerà poi il parco attinge una falda acquifera sotterranea che i nativi della zona, in particolare gli indiani Hopi, in quella zona lì, la considerano infausta questa fonte.
1: Certo.
2: E chi arriva, gli speculatori ovviamente non ci credono, e creano il più grande parco acquatico del mondo, il più spettacolare, e quindi la storia prende l'avvio quando i Web TV Boys si recano il giorno dell'inaugurazione per denunciare l'apertura, sì, di quello che giudicano un ecomostro che sfrutta l'acqua,
1: certo,
2: potabile, insomma, per guadagnarci fondamentalmente, e ho trovato, sono partito, ho collocato là questa storia proprio per come sono stato colpito dalla spiritualità degli indiani Hopi.
1: Esatto.
2: E se i lettori vanno sul mio sito nella pagina dedicata ad Acqua Tagliente, vedranno che c'è una sezione extra approfondimenti, così come c'è anche per l'Enigma di Gaia, dove parlo degli indiani Hopi, della loro spiritualità, riporto un loro, non è solo una poesia, è un loro pensiero che ho ritradotto, e ho sentito proprio l'esigenza profonda di ritradurre questo loro pensiero che avevo letto in inglese, e non ero soddisfatto della traduzione italiana, e inizia dicendo: noi siamo quelli che stavamo aspettando. E io mi sono ritrovato molto in questo, perché uno dei problemi, secondo me, insiti in genere fantasy, o spesso anche di fantascienza, come Matrix,
1: sì,
2: come lo stesso Harry Potter, Il Signore degli Anelli, è che in tutte queste storie c'è un cosiddetto eletto,
1: sì,
2: come
1: vero,
2: in Matrix c'è la,
1: certo,
2: figura di Neo, no? Che è l'eletto, che deve toglierci fondamentalmente le castagne dal fuoco. E quindi noi aspettiamo qualcun altro che ci faccia uscire dalle nostre difficoltà.
1: Verissimo.
2: Invece gli indiani Hopi pensano che coloro che stiamo aspettando siamo già noi.
1: È verissimo. Ma infatti vedi quante cose ci uniscono, perché io sono stata in quei posti, siamo stati al Grand Canyon, abbiamo dei contatti proprio con gli Hopi, e quindi conosco benissimo questo tipo di mentalità, ed è particolare. Quindi adesso che so che nei tuoi romanzi c'è anche questo aspetto, me lo segno, perché voglio assolutamente leggere l'acqua, come si chiama, l'acqua?
2: Acqua Tagliente.
1: Acqua Tagliente, perché c'è anche di mezzo una lotta di nativi, quindi c'è una lotta per la riconquista delle loro terre.
2: Certo,
1: bellissimo.
2: Della loro acqua.
1: Della loro acqua, sì,
2: certo,
1: che per loro è importantissima, anche perché la usano per cerimonie e anche per guarigioni.
2: Sì, certo.
1: Allora, il tempo, penso, a nostra disposizione sia terminato. È molto bello tutto questo discorso che abbiamo fatto. Abbiamo toccato tanti temi, ma se vorrai potrai essere ancora nostro ospite, se avrai voglia, e andiamo avanti in tutti questi discorsi che abbiamo toccato oggi. Diamo solo qualche riferimento. Allora, tu parlavi del tuo sito. Il tuo sito,
2: sì,
1: che è
2: www.giovannidelponte.com.
1: Ok, dove si possono trovare tutte le informazioni sui tuoi libri e anche le cose a cui accennavi prima, no?
2: Sì, per ogni mio libro si possono scaricare i primi capitoli,
1: uh-huh,
2: gratuitamente, oppure un capitolo audio letto da Federica Valenti,
1: sì,
2: del Piccolo Teatro d'Arte di Torino, uh-huh, che è una anche doppiatrice professionista di cartoni animati giapponesi, molto brava, e quindi è anche brava a dare le intenzioni ai personaggi. E proprio questa settimana il Piccolo Teatro d'Arte di cui lei fa parte mi dedica sul suo profilo Facebook, uh-huh, e Instagram, il Piccolo Teatro d'Arte, una settimana dove io ho consigliato delle letture, una da un libro di un altro autore, una proprio dall'Enigma di Gaia.
1: Ah,
2: quindi se volete potete ascoltare da domani la lettura tratta dall'Enigma di Gaia.
1: Fantastico. Grazie Giovanni, alle prossime, allora, alle prossime interviste.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie.
2: Allora.
1: D'accordo.
2: Ciao.
1: Ciao. Veramente molto interessante questa chiacchierata con Giovanni Del Ponte, sono venute fuori tanti discorsi che rivelano una sensibilità fuori dal comune.
3: Sempre discorsi, secondo me, di qualità, sempre discorsi che ci riguardano da vicino e ancora maggiormente che fanno vedere come veramente l'arte abbia qualcosa da dire di importante, veramente anche in questo caso è stato ben rappresentato, sì, da Giovanni Del Ponte.
1: Assolutamente sì, e quello che è nostra intenzione è creare un'onda inarrestabile, un'onda che porti benessere a tutti i figli di Madre Terra. E a questo proposito vi ricordo anche il libro da cui che è di riferimento, un manifesto per un mondo antispecista che è di riferimento per questo movimento di artisti, Tutti i figli di Madre Terra, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Si può trovare anche in ebook oppure acquistarlo online al sito www.triskeledition.com. Mi sembrava giusto anche dirlo perché questo libro è stato accettato da tutti gli artisti come un manifesto in cui si sono rispecchiati tutti quanti.
3: Assolutamente sì, e infatti devo dire che da tutti i riscontri che abbiamo avuto di quelli che hanno poi aderito all'Artist United for Animal è proprio questa la condivisione delle cose che avevate scritto in questo libro, perché secondo me in questo libro è veramente contenuto un po' quel non so che fa scattare qualcosa di una concezione un pochino più allargata di,
1: esatto,
3: quello che può essere così l'animalismo attuale,
1: che è una rivoluzione che non è relegabile solo nella nicchia dell'animalismo, perché è molto più di questo, riguarda tutto il pianeta e tutti i suoi figli. Ok, allora comunque Giovanni Del Ponte lo ringraziamo perché sarà comunque ancora qui con noi, perché è stato molto bella questa chiacchierata. Vi salutiamo questa puntata di Artists United for Animals e tutti voi che ci avete ascoltato. Io sono Rosalba Nattero,
3: Luca Colarelli
1: e alla prossima. Ciao.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di Criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche parlandovi di una vera e propria enigmatica storia d'amore. Una storia che ha dell'incredibile e alla quale avevamo già accennato in una precedente puntata, ma che riprendiamo volentieri raccontandola più estesamente e approfondendola con ulteriori notizie che abbiamo incontrato di recente. Protagonisti: un uomo e 21 elefanti. L'uomo ha un nome, o meglio, aveva, essendo mancato da anni, Lawrence Anthony. Sudafricano, nacque a Johannesburg nel 1950 e morì a Durban nel 2012. Fu un personaggio molto dinamico, attivista dell'ambiente, esploratore e scrittore. È stato per molti anni il coordinatore degli interventi di conservazione della flora e della fauna presso la riserva naturale di Tula Tula nello Zululand in Sudafrica, nonché il fondatore di The Earth Organization, ente ambientalista internazionale attivissimo soprattutto nella ricerca scientifica. Lawrence Anthony è ancora oggi noto per aver scritto il libro The Elephant Whisperer, e cioè l'uomo che sussurrava agli elefanti, libro in cui raccontò uno degli episodi più significativi della sua vita di animalista, il salvataggio nel 1999 di un branco, un piccolo clan di elefanti sudafricani che erano stati considerati pericolosi per l'uomo. Questo particolare clan, posto sotto osservazione dagli operatori della riserva naturale dove gli elefanti vivevano, veniva considerato eccessivamente selvaggio, violento, inavvicinabile. Le ragioni non erano note, ma per molte considerazioni sembrava minata alla base la possibilità di un rapporto con altri animali e soprattutto con l'essere umano, fino al punto da ipotizzare la soppressione stessa del gruppo di elefanti. Ci furono molte proteste e dietro richiesta di diverse associazioni animaliste, Lawrence Anthony fu invitato a seguire, per come potesse farlo, questi pachidermi apparentemente irriducibili allo scopo di verificare la possibilità di un loro adattamento alle condizioni di vita della riserva. Beh, la scelta che Anthony fece in quella circostanza fu veramente drastica e quantomeno rischiosa. Infatti decise di vivere letteralmente insieme con il clan di elefanti, giorno dopo giorno, per mesi e mesi, cercando di guardarli, di capirli e anche di comunicare con loro. Beh, l'effetto fu stravolgente. Gli elefanti assunsero comportamenti molto più sereni, più tranquilli, abbandonarono gli eccessi violenti che li avevano caratterizzati, superarono, per così dire, una condizione traumatica, inspiegata, per rientrare in una condizione, tra virgolette, normale, condizione grazie alla quale ripresero a coabitare con gli altri clan di elefanti, disperdendosi tranquillamente qua e là per la riserva. E avevano avuto salva la vita, grazie al lavoro di Lawrence Anthony. E dopo la grande, potremmo dire, stranezza e efficacia del metodo che Anthony aveva seguito, metodo che di per sé trasmette un messaggio chiaro di compatibilità e di empatia tra specie diverse, eccoci ad un'altra grande stranezza che dire criptozoologica è dire davvero poco. Una stranezza che emoziona, che stupisce e apre grandi e bellissimi interrogativi. Dobbiamo purtroppo parlare della prematura morte di Lawrence Anthony, avvenuta il 2 marzo del 2012. Anthony si trovava a Durban, in Sudafrica, per la presentazione di un suo nuovo libro. Ebbe un infarto e non riuscì a riprendersi. Morì e fu trasportato nella casa dove viveva. Successe qualcosa di davvero magico e inspiegato. Nel giro di un giorno, proprio quegli elefanti che Anthony aveva a suo modo salvato si portarono verso la casa dove lo scrittore giaceva, la sua casa situata nella parte privata della riserva Tula Tula. Questi elefanti erano 21 e provenivano da diversi punti della riserva dove si erano disseminati. Appartenevano a due clan di cui erano entrati a far parte gli elefanti che Anthony aveva protetto e salvato nel 1999. Erano guidati da Nana, un'anziana elefantessa che li aveva radunati e condotti lungo piste a loro in gran parte sconosciute, dalle foreste alla casa del loro grande amico. Ma come poterono farlo? E perché? Non avevano alcuna idea di dove Anthony vivesse, di dove si trovasse in quel momento e di che cosa stesse facendo l'uomo che 13 anni prima si era dedicato a loro così amorevolmente. Eppure lo fecero, giunsero ad uno alla casa, vi si fermarono di fronte e attesero in silenzio per ben 2 giorni immobili. Erano tutti lì nei momenti in cui veniva celebrata la veglia funebre di Anthony e il suo corpo veniva preparato per le esequie. Se ne stettero immobili in silenzio per 2 interi giorni. Dopodiché tornarono a disperdersi nelle foreste. Incredibile. Ovviamente non si tratta solo della famosa memoria da elefante, tra virgolette. Qui si tratta di una percezione della realtà che noi umani non riusciremo mai a capire, oltre che di un sentimento vivo che va ben oltre le specie. Un'avventura criptozoologica che arriva dal cuore di Madre Terra. I 21 elefanti avevano camminato ininterrottamente per decine di chilometri e per almeno 12 ore. Considerando questi dati, salta agli occhi qualcosa di inimmaginabile alla cultura antropocentrica. E cioè, gli elefanti si misero in cammino esattamente nei momenti in cui il cuore di Lawrence Anthony smise di battere. Loro sapevano in qualche modo che il suo cuore si sarebbe fermato e lo sapevano forse prima che questo accadesse e prima che gli umani lo potessero sapere. Come la mettiamo? 21 elefanti attraversarono chilometri di foresta e di savana solo per salutare l'uomo che aveva restituito loro la vita 13 anni prima. E questo senza che nessuno li chiamasse, senza segnali umani, senza aver mai visto la casa di Anthony. Forse gli elefanti sono capaci di percepire anche a chilometri di distanza quando un essere amato se ne va? O forse che cosa? Ma il mistero struggente non finisce qui. L'anno dopo, nella stessa settimana, gli elefanti tornarono di nuovo alla casa di Anthony. e lo rifecero negli anni successivi alla stessa data e rimasero sempre immobili osservando un lungo silenzio. Nessuno ha una spiegazione verificabile. Gli etologi ne parlano molto, accennano alla memoria olfattiva, accennano a rotte che erano diventate più o meno abituali, a reti sociali tra animali che non capiamo ancora del tutto. Beh, sarà tutto più o meno plausibile, molto più o meno, ma tutto senza dubbio insufficiente. 21 elefanti sapevano qualcosa che noi non sappiamo spiegare. Criptozoologia pura. Beh, dopo questo momento davvero struggente, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. Siamo partiti questa sera per un viaggio all'insegna dell'amore, con la A maiuscola, quell'amore incredibile tra specie diverse che ci fa chiedere intimamente: ma chi siamo davvero? Una bella domanda. Per andare a cercare risposte, o perlomeno per provarci, ci portiamo in uno dei luoghi più freddi e misteriosi del pianeta. L'Oceano Antartico, per la precisione nel tratto tra la punta meridionale del Sud America e la penisola antartica. Ottobre 2009, siamo al seguito di una spedizione navale guidata dai biologi Robert Pittman e John Durban, statunitensi, e organizzata dal NOAA, N-O-A-A, con l'obiettivo di studiare le orche, nome scientifico Orcinus orca, il più grande mammifero marino nella famiglia dei delfini. Il NOAA è la National Oceanic and Atmospheric Administration, una serissima agenzia scientifica e anche normativa statunitense che si occupa per il governo degli USA di previsioni meteorologiche e monitoraggio degli oceani. Detto dell'antefatto, veniamo al fatto piuttosto strabiliante. Cosa è successo? È successo che la spedizione si è imbattuta in un branco di orche che cacciavano. Avevano appena sbalzato una foca dal lastrone di ghiaccio dove si stava rifugiando. La vita della foca stava volgendo al termine. Si trattava di pochi secondi. Ma quei pochi secondi sono bastati perché arrivasse improvvisamente una megattera, per la cronaca scientifica Megaptera nove anglie, un cetaceo appartenente alla famiglia delle balenottere, un individuo di circa 15-17 metri di lunghezza per circa 40 tonnellate di peso, non uno scherzo. E cosa ha fatto questo gigante? Si è girata sul dorso, ha sollevato la foca fuori dall'acqua tenendola sul proprio petto tra le pinne. Ogni volta che la foca scivolava verso il bordo, la spingeva delicatamente indietro con una pinna. La megattera è rimasta immobile con la foca sul petto per quasi 7 ore, fino a che il branco di orche non ha smesso di girare nei dintorni e si è allontanato. La foca è ridiscesa nel mare, salva. La megattera ha protetto per 7 ore un animale che forse non aveva mai visto in vita sua, e gli ha salvato la vita. Perché? La nave del NOAA è sempre stata nei pressi e il biologo Robert Pittman ha documentato, filmato tutto. Poi ha iniziato, incuriosito, a raccogliere casi simili da tutto il mondo, risalendo fino al 1951. Ebbene, ne ha trovati ben 115. 115 salvataggi simili documentati in 61 anni su diversi mari. Foche, trichechi, cetacei di vari tipi sono stati salvati. da una megattera. Ed erano tutti animali che con la megattera del caso non avevano proprio nulla a che fare. Torno a dire, ma perché? L'unica debolissima ipotesi che gli scienziati umani hanno saputo formulare finora è che le megattere possano fare questo per allontanare le orche o altri predatori dai propri cuccioli. Beh, è un'ipotesi di una debolezza assoluta. In realtà non abbiamo alcuna risposta. Così come non sappiamo assolutamente come mai una megattera abbia deciso di salvare la vita alla biologa marina Nan Hauser. Nan Hauser è nata in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha doppia cittadinanza statunitense e neozelandese perché vive e lavora a Rarotonga, la più grande delle isole Cook, che è una nazione indipendente del Pacifico meridionale politicamente abbinata alla Nuova Zelanda. Nel settembre 2017 la Hauser vive il più straordinario incontro della sua vita. Stava effettuando delle riprese subacquee nelle acque di Rarotonga quando una megattera di quasi 30 tonnellate le si è avvicinata, l'ha letteralmente coperta con le pinne e l'ha spinta oltre la zona che Nan Hauser stava esplorando. Perché? Per salvarla dall'attacco di un gigantesco squalo tigre. Per ben 7 minuti la megattera ha coperto con il proprio corpo la ricercatrice, dopodiché l'ha lasciata andare ma non l'ha abbandonata. L'ha caricata sul proprio dorso, l'ha spinta fuori dall'acqua e l'ha, per così dire, scortata fino all'imbarcazione attrezzata per la ricerca, imbarcazione da cui la biologa proveniva. Tutto questo per prevenire gli attacchi del grande predatore, lo squalo, che volteggiava intorno alla ricercatrice ma che non ha potuto far nulla e se n'è andato. Ora, qualcuno ha delle spiegazioni plausibili? Nessuno. Vogliamo forse tirare in ballo l'amore? Quell'amore che abbiamo già citato nel titolo di questa trasmissione e nella prima parte della stessa? Se così fosse, stiamo parlando di un amore interspecie incondizionato, inspiegabile, disinteressato e chi più ne ha più ne metta, sicuramente del tutto criptozoologico. Mi viene da dire una sola parola: mistero. Mistero di Madre Terra e dei suoi figli, mistero della natura in cui tutti i figli di Madre Terra sono stati messi a vivere in assoluta parità. Per finire, risaliamo su terreni asciutti e ci rechiamo a Dhirakhula, un villaggio nello stato di Odisha, nell'India orientale. Pochi giorni fa, eravamo nell'aprile del 2026, erano le 8:30 del mattino, i bambini del paese stavano entrando a scuola. Ed ecco che compare un pericolo gravissimo. Un grande cobra, che è un serpente letale, si avvicina all'area dove transitavano i bambini, la maggior parte dei quali, ignari, avrebbero potuto essere delle facili prede. Ma vennero salvati. Da chi? Da una cagnolina randagia che viveva nei dintorni. Passava di lì ed è stata la prima a rendersi conto della gravità della situazione. Non ha esitato, si è lanciata verso i bambini e ha fatto loro scudo con il proprio corpo contro il cobra. Cobra che non si è fermato, ma si è trovato faccia a faccia con la cagnolina. Il serpente ha cercato di andare avanti e per farlo ha ripetutamente colpito la cagnolina, ma lei non è indietreggiata. ha preso su di sé tutta la furia del cobra che l'ha colpita più volte, ma non è riuscito ad abbatterla. La lotta è durata diversi minuti. I bambini sono riusciti a scappare e sono arrivate diverse persone che avevano potuto assistere alla scena e che sono riuscite ad allontanare il serpente. La cagnolina, una cagnolina di media taglia, bianca e marrone, un incrocio tra un grande e un piccolo cane, non ce l'ha fatta. Le ferite erano troppo pesanti e alla fine della lotta è morta, ma non si è mai spostata, nonostante la sofferenza dei tanti morsi ricevuti. Anche qui, cosa è successo veramente? Cosa ha spinto una randagia che non aveva nessun feeling apparente con i bambini di Dracula a morire per salvarli? Alla cagnolina il paese di Dracula ha tributato una cerimonia funebre solenne con tutti gli onori. Non aveva un nome, gliene hanno dato uno, eroico. L'hanno chiamata Kali, come la veneratissima dea dell'induismo. Beh, in questo momento c'è davvero commozione qui negli studi di Radio Dreamland. Ebbene, concludiamo questa serata e possiamo dire che di risposte precise su che cos'è davvero l'amore antispecista non ne abbiamo trovate, ma ci siamo comunque addentrati in un mondo meraviglioso che gli umani antropocentrici non si possono neanche sognare. Un mondo che ci porta dritti a ricordare un bellissimo libro, un libro di strani incontri pieno di magia che è stato scritto da Rosalba Nattero, il direttore artistico di Radio Dreamland. Questo libro si intitola I custodi della porta, sottotitolo Colloqui col mondo segreto degli animali, e ci parla proprio di incontri con animali non umani enigmatici e stupefacenti. È un viaggio davvero suggestivo verso il mistero della natura in compagnia di tanti straordinari amici non umani. I custodi della porta, Colloqui col mondo segreto degli animali di Rosalba Nattero, è edito da Kelty Editrice e lo potete naturalmente trovare nelle librerie, così come alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15. È anche stato realizzato come ebook in formato Kindle dalle edizioni Triskel e come tale lo potete trovare online sul sito delle edizioni Triskel, www.triskeledition.com. Chiudiamo così questa 108ª puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it e Elio Bellangero vi saluta e vi aspetta per la prossima puntata. Ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith, vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato l'assiloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi, che già conoscevo ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio. Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione, non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto, no? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi insieme alla quintessenza saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: you very, very much. Thank you.
1: Letture della notte. Parole per sognare.
2: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
3: Dreaming.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente, e un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Nobody likes me, man. Nah, it's all good, though. It's all good. Just come get me. Come on. Come see me, man.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. State ascoltando, come sempre, ogni martedì, la trasmissione Scienza di Confine. Al microfono il sottoscritto Gianluca Roggero e davanti a me qua, come sempre, anche qua, Roberto Garosci. Ciao Roberto.
1: Ciao Gianluca e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland.
0: Allora, carissimi ascoltatori, per la puntata di oggi abbiamo in programma, diciamo, è una puntata che potremmo definirla un'edizione straordinaria.
1: Specialissima.
0: Speciale, un'edizione speciale in esclusiva per i nostri radioascoltatori, perché l'argomento di oggi è l'intervista che il direttore di Radio Dreamland, Rosal Manattero, ha condotto al presidente del Centro Ufologico Nazionale, del CUN, Roberto Pinotti, nell'ambito di una manifestazione che si è tenuta a Torino il 5-6 ottobre. È stato un convegno dal titolo L'universo svelato, confronto tra scienza e ufologia, a cui noi come redazione, noi Scienza di Confine, abbiamo partecipato.
1: Non potevamo certo perderci.
0: Non avremmo potuto perderci questo evento, che è stato molto interessante e di cui poi parleremo sicuramente in una puntata dedicata, perché sono usciti temi molto interessanti dal direttore del CUN, Pinotti, certo. Quasi degli, non proprio degli scoop, perché non è proprio una novità in assoluto ciò che Pinotti ha detto, però comunque ci sono degli elementi molto interessanti che magari non a tutti arrivano, e noi parleremo di questo, no Roberto?
1: Assolutamente. Quindi, poi ci sono stati anche altri relatori, parleremo poi tutto, ci dedicheremo una puntata, perché è molto interessante, è stato questo convegno.
0: Esatto, invece puntata speciale, perché in questa puntata vi manderemo in onda l'audio dell'intervista proprio condotta dal nostro direttore, il dottor Pinotti. È stata un'intervista molto interessante, se non vi vogliamo spoilerare nulla. Perché,
1: no, direi, infatti facciamola ascoltare.
0: Direi di mandarla direttamente in onda, così avrete modo voi di poter ascoltare e sentire cosa è emerso durante questa intervista.
1: Ok.
2: Siamo qui con il dottor Roberto Pinotti, giornalista, esperto UFO a livello internazionale, per la trasmissione Scienza di Confine di Radio Dreamland. Ai nostri ascoltatori, cosa può dirci rispetto alle rivelazioni che sono state fatte sconvolgenti in questo simposio?
3: In realtà le rivelazioni in questo simposio non sono altro che il ribadire cose già venute fuori negli ultimi tempi. E negli ultimi tempi cosa è successo? È successo che appunto in questo 2024 nessuno si aspettava in effetti che da oltre Atlantico sarebbero venute delle conferme in maniera così platealmente incisiva di cose che sono avvenute in Italia addirittura negli anni 30. Mm-hmm. Perché quando abbiamo avuto la conferma da parte di David Grush, no, di fronte a politici americani, che in effetti il primo oggetto schiantatosi di cui l'America sa qualcosa è stato quello che è caduto in Italia nel 1933, che loro hanno requisito nel 1945 quando hanno vinto la guerra e se lo sono portato in America. Beh, insomma, questo francamente ha sorpreso anche noi, perché diciamo, noi sapevamo di questa cosa, tant'è vero che quando lui ha tirato fuori questa storia noi siamo inopinatamente diventati famosi nel giro di 24 ore. Tutti hanno scoperto che questi sconosciuti italiani si erano occupati di questa cosa 25 anni prima addirittura.
2: Di Roswell?
3: Sì, no, ma il problema, no, 25 anni prima di questa data, perché noi l'abbiamo fatto nel 1990, fra il 96 e il 2000 praticamente è venuta fuori questa storia. Quindi chiaramente era un discorso che all'estero non era conosciuto. E quindi, ripeto, noi siamo diventati di colpo famosi con circa 100 link in tutte le lingue del pianeta. Ma perché? Ma perché l'italiano non lo leggeva e non lo legge nessuno. È una lingua di serie B. E noi stessi, insomma, non siamo considerati. Adesso di colpo, tra l'altro, il Centro Ufologico Nazionale, che si è scoperto esistere dal 1967, dice: cavolo, ma questi, porca miseria, hanno un'immagine assolutamente positiva, sono considerati gente seria nel loro paese, non hanno mai detto stupidaggini, porca miseria. E allora ecco che di colpo, quindi va bene, anche perché questo di fatto ha anche dato forza no? A quello che si è detto in America, perché nel momento in cui noi adesso abbiamo tirato fuori ulteriori documenti per chiudere il cerchio e dire guardate è tutto documentato, è tutto comprovato, è tutto ammesso, persino il nipote di Marconi ha ammesso l'esistenza di questo gabinetto RS-33 coordinato dal nonno che era stato incaricato da Mussolini appunto di seguire questo tema per capirci, e insomma a un certo punto cosa vuoi fare? Ormai è storia. Quindi è storia e francamente io ho anche dovuto dire a chiusura di questo mio intervento che indubbiamente questo non è stato visto di buon occhio, perché il disclosure c'è stato. Gli americani non hanno potuto fare a meno di dire quello che hanno dovuto dire per forza, però oggi si sta cercando per come si può di fare macchina indietro. E allora per esempio vediamo un po', ma se si riuscisse, no, a smitizzare quello che questo gruppo di italiani ha tirato fuori e che ha dato anche forza in qualche maniera a quello che è stato detto, no, da Grash eccetera, questo sarebbe una buona cosa, perché indebolirebbe tutto il discorso, farebbe vedere che l'ufologia è una cosa a fin dei conti poco affidabile, inconsistente, quindi bisogna cercare di... E guarda un po', noi ci siamo trovati di fronte al rischio, qui lo dico e non lo nego, che attraverso una serie di falsi, di cose veramente poco simpatiche, potesse emergere in questo periodo travolgendo non tanto soltanto noi ma tutto il problema, perché nel momento in cui certe cose fossero venite fuori è evidente che ci avremmo fatto questa figura, per cui c'era solo...
2: E proprio in questo periodo.
3: Ma appunto, perché lo scopo era questo, e tant'è vero che noi abbiamo preso delle contromisure, abbiamo noi preso le distanze da certe cose onde chiarire che, per carità, certe cose ci sono, ma noi distinguiamo il vero dal falso. E di fronte a questo c'è poco da dire, ci siamo salvati in angolo. Perché se qualcuno voleva tendere una trappola a tutto il discorso, non c'è riuscito. Questo per il momento sta funzionando.
2: Il 26 settembre 1965 a Torino, lei ha organizzato il secondo convegno nazionale di cliptologia con Giancarlo Barbadoro.
3: Allora, in realtà la cosa è successo questo. All'epoca collaboravamo tutti a una rivista che si faceva a Torino in quegli anni, che si chiamava Clipeus, no? Termine latino, sì, di Gianni VII, diretta da Gianni VII, che era praticamente una rivista che addirittura si rifaceva al remoto passato, no? Clipeus era lo scudo tondo dei legionari romani, e nei testi latini si parla di clipei ardentes, di scudi infuocati, che sarebbero stati i dischi volanti o gli UFO di oggi, no? Bene. E avvenne che c'era stata una ragione. Allora, il pioniere della ricerca ufologica in Italia è stato il console Alberto Perego, su questo non ci piove. È stato lui il primo a realizzare con il suo Centro Italiano Studi di Evasione Elettromagnetica di Roma un gruppo minimamente organizzato di appassionati che seguivano la materia. Poi però è successo che dopo il fatto che lui ha pubblicato la bellezza di tre bellissimi libri, l'ultimo dei quali era veramente un volumone enorme, no? Il rapporto Perego sull'aviazione di altri pianeti, la Farnesina lo riprende in servizio e lo manda a fare il console d'Italia in Brasile, a breve orizzonte. Lui ci va, perché chiaramente bisognava anche mangiare, è ovvio, ci va e ci resta, ma naturalmente questo ha compromesso il discorso in Italia, tant'è vero che subito dopo, guarda un po', ma la stampa cominciò a indicare chi seguiva gli UFO come gente fuori di testa, inaffidabile e quant'altro. Ovvio. Per cui chi seguiva la cosa ha detto, no signori, qui dobbiamo instaurare dei correttivi, che si fa? Inventiamoci un centro ufologico, chiamiamolo pure così, perché allora si cominciava già a tirare fuori il termine UFO, no? E in modo che a un certo punto ci sia poco da dire. E allora a Torino, quel 26 di settembre del 65, ci si vide proprio per vedere su quali basi questo si poteva realizzare. E avvenne una cosa inopinata, perché questo lo possiamo raccontare, è una cosa storica, no? Avendo, diciamo, Clipeus, questa pubblicazione, organizzata la cosa, è chiaro che Settimo, che era il presidente del Centro Studi Clipeologici, no? Riteneva che questo centro si sarebbe potuto e dovuto fare a Torino, perché insomma era ovvio, no? L'idea, in fin dei conti, non era solo sua, ma insomma era lui che, eccetera. Invece su
4: Radio Dreamland. Air Division.
0: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di confine, ai microfoni Gianluca Roggero e il sottoscritto è
1: Roberto Garosci. Ciao a tutti.
0: Ciao Roberto, ciao a tutti quanti. Allora, puntata di fine stagione di Scienza di confine, puntata natalizia. E infatti il titolo della trasmissione è Merry Christmas UFO, Buon Natale agli UFO, ed è un Buon Natale in un certo senso col botto, vero Roberto? Perché abbiamo tutta una serie di news che chiudono un anno molto intenso dal punto di vista dell'ufologia, della ricerca ufologica. Però per questa puntata partiamo da un argomento che è molto molto interessante, che è tornato anche alla ribalta proprio negli ultimi tempi, perché parleremo degli UFO di Mussolini e quindi dei file, degli UFO file fascisti. Ora, tutta questa faccenda da dove parte? Parte, pare, da una serie di missive che arrivarono intorno alla metà degli anni 90 a una rivista ufologica che è la Visita Extraterrestre, la rivista di Giovanni Bongiovanni, questo noto contattista italiano, nonché Il Resto del Carlino, da parte di un certo Mr. X. Viene definito così, Mr. X, cioè un personaggio anonimo, il quale ha inviato proprio in questo periodo tutta una serie di documenti relativi a un possibile UFO crash italiano. UFO crash italiano, cioè questo possibile quindi incidente UFO, un UFO che sarebbe caduto nella zona di Milano, nella zona di Magenta, niente meno che nel 1933. E da qui si apre tutto un mondo, perché intanto dobbiamo dire che all'inizio tutti questi documenti non sono stati particolarmente presi in considerazione. C'entra anche il lavoro di un altro noto ufologico italiano, che è Umberto Telarico, un personaggio assolutamente stimato nell'ambito dell'ufologia italiana, il quale in prima istanza diede appunto un giudizio non particolarmente favorevole, e diciamo che sostanzialmente sia da parte della rivista che figuriamoci un po' dalla testata giornalistica Il Resto del Carlino, documenti sono stati considerati all'inizio appunto non affidabili, quindi non è stato preso in considerazione, salvo che questo Mr. X, in qualche modo risentito di questa risposta, di questa poca presa in considerazione di ciò che lui aveva mandato a queste testate, e mandò anche ad altre riviste e mandò soprattutto al CUN. Quindi anche il CUN, cioè il Centro Ufologico Nazionale, che fa capo a Roberto Pinotti, ricevettero tutti questi documenti. A questo punto è partita da parte di Pinotti e di altri suoi collaboratori, nella fattispecie anche Alfredo Lissoni, tutta una serie di ricerche, volte alla bontà di questi documenti, cioè alla genuinità di questi documenti, e quindi alla corrispondenza del periodo, no? Perché i documenti risalivano al 33 e il periodo successivo, no? Che poi anche alla ricerche archivistiche e quant'altro, e ricerche collaterali, no? Per andare a vedere e cercare se di fatto potevano esserci degli errori. Allora, sta che comunque che alla fine, grazie anche all'operato di ricercatori non ufologici, ma proprio archivisti del periodo, esperti di questi documenti, tra cui soprattutto questo Antonio Garavaglia, e sembra che invece questi documenti siano invece reali, cioè siano davvero risalenti a quel periodo. Ora, la faccenda potrebbe anche finire qui, no? Da un certo punto di vista, perché vabbè, sono veri, non sono veri, c'è probabilmente una conferma, no? Su questi documenti, non c'è una parola definitiva, salvo che nel 2023, durante una riunione al Congresso degli Stati Uniti, un certo David Grush, questo David Grush è un 14 anni membro dei servizi americani, decorato addirittura durante una missione in Afghanistan, membro dell'NGA, National Geospatial Intelligence Agency, per cui è stato anche responsabile dei cosiddetti WAP, quindi, però in senso allargato, fenomeni aerei non identificati, e con un ruolo anche importante nella NRO, NRO sarebbe la National Reconnaissance Office. E beh, pare che durante questa riunione del Congresso del risalente al 2023, insieme ad altri suoi colleghi, ma lui in particolare ha fatto rivelazioni a questo proposito, e che lui era informato sul fatto che un UFO crash non era soltanto accaduto negli Stati Uniti, ma addirittura c'era stato un UFO crash in Italia, e proprio nel 1933, da cui c'era stato tutto un meccanismo, no, di retroingegneria, di cui hanno beneficiato poi gli Stati Uniti, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 proprio gli Stati Uniti erano entrati in possesso di questi rottami, di questo oggetto che venne appunto battezzato l'UFO di Mussolini, e poi è stato portato negli Stati Uniti. Quindi questo, capite che ha sconvolto, tanto ha rimesso completamente le carte, perché a questo punto ha retrodatato un UFO crash, il classico, la classica nascita, no, del periodo ufologico dal 47. Qui Umberto, lui è contento, perché
1: assolutamente sì.
0: Sì, vabbè, ma comunque ormai lo sappiamo tutti che gli UFO poi possiamo retrodatarli di molto prima, anche certo, del 33, comunque,
1: vabbè, comunque
0: ufficialmente,
1: sai, 10 anni là,
0: sì, ma è soprattutto il discorso sull'UFO crash che va retrodatato, e questo certo, è importante. Quindi in realtà l'UFO crash di Roswell non è
1: punto,
0: così originale, appunto, così esclusivo soprattutto negli Stati Uniti, ma addirittura, cioè, quindi c'è anche un rilancio dell'ufologia, diciamo made in Italy, se
1: esatto,
0: vogliamo.
1: Infatti.
0: Comunque questo UFO di Mussolini, inizialmente considerato un aereo tedesco, in realtà invece è stato studiato con attenzione da questi ricercatori, e che lo classificarono appunto come oggetto alieno, sembra, questo a detta appunto di David Grush. E quindi questa tra l'altro è clamoroso, perché questa rivelazione di David Grush, fatta al Congresso degli Stati Uniti in forma assolutamente indipendente, ha rilanciato completamente proprio questo, tutto questo meccanismo, tutto quello che questo Mr. X aveva inviato alle testate, tutta la vicenda dei falsificati dell'UFO di Mussolini, che ancora avevano avuto una buona conferma con questi studi, però questa è una conferma veramente clamorosa. Questo è allo stato attuale della ricerca, è veramente un fatto davvero davvero clamoroso. E cosa possiamo aggiungere?
1: Direi che possiamo aggiungere un po' di cose su questo evento, no? Perché è UFO di Mussolini, perché poi Mussolini, se non sbaglio, in quegli anni lì ha incaricato un team di ricercatori che faceva parte del famoso gabinetto.
0: Questo fa parte della storia appunto dei fai fascisti, perché di fatto, e risale proprio, guarda caso, al 1900, questa se vogliamo una ulteriore conferma, risale proprio al 1933 l'istituzione di questo gabinetto, come hai detto tu, l'RS33, che 33 sarebbe l'anno di partenza, no? Di istituzione di questo gabinetto. RS sta per ricerche speciali, tra cui, al cui capo c'era niente bobo di meno che Guglielmo Marconi, che era, sappiamo, è stato per anni presidente della Regia Accademia Scientifica Italiana, no? Quindi, che tra l'altro ci sono anche tutta una serie di aneddoti interessanti, perché al pari di Tesla, Guglielmo Marconi era uno strenuo assertore ed era estremamente convinto della vita extraterrestre. Addirittura lui era convintissimo che su Marte ci fosse una civiltà contemporanea a questa che c'è sul nostro pianeta. Comunque ci sono anche tutta un'altra serie di conferme, perché intanto, andando a vedere i file, no, di avvistamenti di quel periodo, si scopre una quantità enorme di avvistamenti che ovviamente passano un po' tra le righe, perché non dimentichiamoci che quel periodo lì, cioè 1933 fino al 47, di fatto di UFO non si parlava proprio, cioè gli UFO non esistevano come fenomeno in quanto tale. Eppure negli archivi militari e archivi anche pubblicistici italiani, se andiamo a vedere, ci sono un sacco di avvistamenti. Tra l'altro mi ricordo che ne avevamo anche parlato in una trasmissione precedente, ne avevo parlato io proprio di, per fare un esempio, un caso addirittura che risaliva al 42, quindi eravamo nel periodo della guerra, di proprio un caso perfettamente collocabile nell'ambito della fenomenologia ufologica. Eppure in quel momento lì nessuno pensava che quell'oggetto di forma discoidale, luminoso, evoluente, con degli effetti sulle luci, con degli effetti elettromagnetici, sulle apparecchiature, eccetera eccetera, cos'era quello? Cioè, allora noi adesso vediamo quello, sappiamo, un UFO, ma allora questo non poteva esserci. Quindi, e questo, se vogliamo, è una conferma ancora, perché se adesso magari possiamo essere confusi da tutto un meccanismo mediatico che dal 47 in poi si è messo in moto, ma allora assolutamente no. Eppure la casistica pre-47 è molto ampia, è molto collegata anche proprio al paese, al nostro paese, quindi l'Italia. Tra l'altro è molto interessante perché proprio negli archivi militari c'è questo caso di avvistamento. Se vedete nell'immagine della nostra trasmissione, accanto alla fotografia di Mussolini c'è un oggetto, e quel oggetto lì, no? Un sigaro, okay, con le finestrelle e i due oggetti più piccoli a forma di Saturno, cioè la classica astronave madre con i dischi ricognitori, se vogliamo, di adamschiana memoria, in realtà sono proprio frutto di un disegno fatto da avvistatori militari di questo oggetto, di un avvistamento che risale proprio in quegli anni. Quindi, che possiamo ancora aggiungere? Che dal congresso, che siamo partiti dagli UFO file e siamo arrivati al congresso con questa grossissima conferma, ma il congresso degli Stati Uniti ci lascia, vero Roberto, aperto un sacco di diciamo di news, cioè il fenomeno UFO, cioè chiudiamo l'anno dicendo che il fenomeno UFO rimane davvero più aperto che mai, anzi ci sono dei fatti che stanno accadendo che insomma ci fanno riflettere molto, e adesso io non so bene, poi dirai anche tu Roberto, se collegarli alla disclosure, come questi avvistamenti di droni nel New Jersey, che proprio sono freschi freschi e caldi caldi. Comunque ne parleremo con Roberto nella dopo la pubblicità. Parla.
4: Radio Dreamland. Share the vision.
5: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Ed eccoci quindi arrivati alla seconda parte. Nella prima parte Gianluca ci ha un po' illustrato, no? Quelli che sono questi file di Mussolini, che in un modo o nell'altro sono, se volete, attraverso praticamente quasi ormai 100 anni, sono collegati con noi, sono collegati ai nostri tempi, e se ne è parlato nel, sia Grash ne ha parlato nel, appunto nel congresso del 2023, quanto anche un altro personaggio ne ha parlato nel congresso che c'è appena stato adesso, proprio il mese scorso, a novembre del 2024, ed è quello di cui io vi parlerò, e ve ne parlerò però in un modo, se vogliamo, anche perché illustrare cosa è avvenuto nel congresso sarebbe veramente troppo lungo, però ve ne parlerò in un modo per cui, ecco, se avete dei dubbi, finalmente i vostri dubbi, sappiate che con oggi aumenteranno, perché ovviamente noi siamo qua per...
1: Vabbè, con gli UFO sempre
0: esatto.
1: Che scienza di confine, certo, se non aumentiamo un po' i dubbi
0: non potremo dare delle risposte, signori. Comunque, allora, partiamo da questo. UFO, l'audizione al congresso USA, non siamo soli, il mondo deve sapere, La Repubblica. UFO e segrete, il congresso sugli oggetti non identificati ma regolarmente avvistati, Rai News. E queste sono solo due delle testate tra le principali italiane che ne hanno parlato, che ci hanno scritto del congresso USA, dove si è tenuta una storica udienza sul fenomeno UFO proprio lo scorso mese, quindi a novembre del 2024. Ah, tra parentesi, link in descrizione sul podcast di YouTube della nostra trasmissione, e potete poi trovare in inglese sia la registrazione del congresso, che dura circa 2 ore, per cui vedete voi se vuoi sentirlo o meno, e comunque che sicuramente è quella originale, il file originale, quindi sicuramente è quello più veritiero, dove potete sentirlo direttamente. Se no, ho anche scovato su internet un altro link che ha un riassunto diviso in più parti, che va dall'introduzione ad alcune domande poste in sede congressuale ai relatori in italiano. Quindi l'idea che vorrei darvi è farvela voi, cioè ascoltate eventualmente questi podcast, ascoltate cosa viene detto, perché ovviamente qui è talmente un discorso grande che in una trasmissione nostra non possiamo certo racchiuderlo, però possiamo vedere però alcune cose. Innanzitutto chiarire, no? Chiarire per chi non lo sapesse, come fino anche io poco tempo fa mica lo sapevo, che cos'è il Congresso Nazionale degli Stati Uniti, che tipo di organo è. Ecco, il Congresso è un organo legislativo che si occupa soprattutto di controllare l'operato delle agenzie federali e addirittura del Presidente, e nel caso in cui si renda necessario, in caso di necessità, anche decretare l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Questo tanto per darvi un'idea di dove sono ubicati i poteri e controlli forti proprio negli Stati Uniti. Ecco, quest'organo a novembre ha discusso degli UAP, quindi questa nuova terminologia, nuovo acronimo per dire fenomeni aerei non identificati, perché UFO non va più moda, non va di più moda, di quindi non si usa più dire UFO. Mi dispiace un po', perché io sono
1: sentimentale. Vabbè, noi continuiamo a dirlo. Insomma.
0: Possiamo dirlo?
1: Ma sì.
0: Vabbè, dai.
1: Io lo uso poi.
0: Ah, ecco, meno male. Allora, se lo usi tu, a maggior ragione posso usarlo anch'io. Anyway, torniamo al convegno. Sono stati sentiti degli esperti di fama internazionale, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista militare e politico, e già questo è un fatto, direi, molto considerevole, Gianluca, perché sai, con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutti i morti ammazzati di cui abbiamo parlato, tra militari, non militari, testimoni eccetera eccetera, nel corso degli ultimi 40 anni, che adesso ci sia un congresso fatto, celebrato in un organo così importante come quello appunto che rappresenta il congresso, con dei militari, dei politici e quant'altro, è già una cosa che comunque è da prendere sicuramente in considerazione. Il primo ad essere sentito è proprio stato Tim Gallaret, ex un ammiraglio in pensione, che ha testimoniato davanti al presidente al congresso di aver avuto ripetuti avvistamenti con gli UAP sia in aria che sott'acqua. Poi è stata anche la volta di Luis Elizondo, che è un alto funzionario del Dipartimento della Difesa, che si occupava di una ricerca avanzata di identificazione degli oggetti aerei e degli conferma che il governo degli Stati Uniti ha gestito segretamente delle operazioni di recupero di velivoli extraterrestri che sono stati in qualche modo occultati all'opinione pubblica, ed anche Elizondo, come Grasch, ha fatto un riferimento preciso proprio sull'UFO di Mussolini. Quindi in questo secondo congresso, in questo secondo convegno del congresso, appunto di un mese fa, sono stati ripresi degli argomenti anche di quello del 2023. Poi è stata anche la volta di Michael Gold, che è un amministratore della NASA, il quale dice che c'è una forte esigenza di rimuovere questo stigma sugli avvistamenti UAP, perché ormai dobbiamo renderci conto che essi sono già tra di noi, così lui dice, e che è necessario dare fiducia a coloro che possono in qualche modo aiutarci a identificarli, anche testimoni oculari. E alla fine di questi interventi, alla fine di queste dichiarazioni, Chris Mellon, che è il vice sottosegretario al Dipartimento della Difesa, ha detto che se queste dichiarazioni e molte altre sono state fatte come sono state fatte, sono state date come vere, allora è in ballo la sicurezza del paese, ma non soltanto degli Stati Uniti, ma a questo punto dell'intero pianeta. Certo, non si vuole entrare in merito se queste dichiarazioni siano state per caso considerate vere o false. Non penso proprio che sia questo il caso di qui di mettersi a fare questo tipo di analisi, ma cercare di capire che impatto possono avere su di noi a livello mediatico, su di noi come umanità, su di noi come gente non addetta esattamente ai lavori, questo sì, perché si possono fare delle ipotesi ci possono dare qualche cosa, qualche strumento di valutazione in più. Ma sicuramente la prima ipotesi che mi viene in mente, poi anche qui, e poi sentiremo anche il parere di Gianluca, che è molto più esperto di me, è comunque che questi congressi, questo clamore, no, che si sta facendo intorno al fenomeno UAP, UFO, chiamatelo come vi pare, e la curiosità. Curiosità che potrebbe generare di conseguenza anche una grande paura, come ne abbiamo avuto tutti in una certa esperienza negli anni passati, no? Vi ricordate? Siamo rimasti chiusi in casa, in preda quasi alla paura, e questo ci ha in qualche modo un po' anche condizionato il nostro modo di vivere. E quindi perché non accettare di essere controllati per la nostra sicurezza da qualche ente, da qualche governo, da qualche esercito che ci possono tutelare nei confronti di un sistema alieno che potrebbe gravare su questo periodo storico sul nostro pianeta. E questo può essere un tipo di scenario. Poi, questo mi ricorda un po' la storia della rana bollita, ne abbiamo anche parlato in qualche trasmissione. La seconda è che lo scenario per cui queste dichiarazioni aprono la possibilità che non siamo soli nell'universo, in modo concreto direi, può essere un bene o un male in funzione di come potrebbero crollare le nostre certezze nella chiusura mentale dell'antropocentrismo che caratterizza la nostra storia attuale, no? Perché dando visibilità, cominciando ad abbracciare l'idea che esiste magari una vita extraterrestre, il nostro antropocentrismo potrebbe crollare, in quanto magari non siamo proprio gli unici esseri viventi nell'universo, intelligenti e perfetti, con tutto il mondo a propria disposizione, che stiamo consumando veramente in un modo incredibile. E infatti, a tal proposito, dovete pensare che la NASA ha convocato ben 24 teologi per collaborare col Center for Theological Inquiry of Princeton, nel New Jersey, guarda caso nel New Jersey, dove adesso stanno avvenendo degli fenomeni che sono legati, possono essere forse anche legati all'ufologia. Questo centro ha ricevuto comunque una sovvenzione dall'Agenzia Spaziale Americana di $1 milione, già qualche tempo fa, e l'obiettivo era costruire punti di comprensione fra accademici di varie discipline, scienziati e politici su temi di rilevanza mondiale e tra scienza e religione, affrontando le preoccupazioni legate alla possibilità di vita extraterrestre, quindi da che cos'è la vita e qual è il confine tra umano e alieno. Tra i partecipanti al programma della NASA anche un teologo che si chiama Davidson dell'Università di Cambridge, dice che le tradizioni religiose rappresentano una caratteristica importante del modo in cui l'umanità si pone nei confronti della vita oltre la Terra. Questa ipotesi di questa, diciamo, virata religiosa ci fa pensare prima di tutto a tempi passati, no? In cui c'erano sempre comunque le grandi religioni a mediare il rapporto con, tra noi e il divino, e questo da una parte, e dall'altra comunque il fatto che ci sono, è come se ci fossero, io vedo tanti fatti concatenati, se vogliamo anche il fatto degli UFO di Mussolini, fino ad arrivare a questa storia del congresso, con in mezzo ci sono stati tanti eventi che sembrano tutti concatenati, che ci portano a poter in ogni caso aprirci al fatto che ci possono essere altre vite intelligenti, extraterrestre o quant'altro. E sicuramente chi ci si fionda sotto questo aspetto? Sempre le religioni, perché comunque l'esercizio del potere sopra di noi o sopra le nostre menti è sempre estremamente importante e, tra parentesi, è una cosa di cui si dice, si parla di questo, in questo periodo, proprio per queste apparizioni che ci sono in New Jersey, dove non si capisce se sono droni, grandi droni, oppure sono degli UFO. Sta di fatto che sopra New York stanno girando questi droni o questi UFO o non si sa che cosa, perché poi chi ne ha più ne metta, che sono lì o per cercare centrali nucleari ad opera di altre diciamo nazioni tipo la Cina, o sono lì per il potere mentale sulla popolazione locale, o non si sa che cosa stia succedendo, non se ne parla. Da una parte Trump dice abbatteteli, dall'altra qualcuno dice ma no, stiamo un attimo a vedere che cosa succede, studiamoli. Insomma, siamo in un momento di transizione estremamente fine anno 2024, estremamente così molto vivo sotto l'aspetto degli UFO, e penso che ci darà la possibilità di fare altre trasmissioni molto interessanti per quello che riguarda il 2025. E vuoi aggiungere qualche cosa, Gian? Ti viene in mente qualcosa da aggiungere?
1: Ma
0: una tua ipotesi.
1: Ipotesi?
0: Vuoi fare anche tu qualche ipotesi?
1: No. D'altra parte tu hai detto una cosa molto giusta, che è veramente, in parole povere, un gran casino ultimamente.
0: Sì, sì, infatti.
1: Per cui credo che fare ipotesi in questo momento sia estremamente difficile per chiunque non sia addentro, cioè qualcuno che non faccia parte dei servizi segreti, ma forse nemmeno a quei livelli lì proprio hanno le idee così chiare su tutta una serie di fatti. Io ho un'idea mia sul discorso di cosa potrebbero essere gli UFO e di diciamo che io sono abbastanza convinto che siano di natura extraterrestre, che dietro al fenomeno UFO ci siano più razze, e poi quello che è il discorso dei nostri governi, cioè di chi ha le leve del potere riferito a questa problematica. Beh, c'è un fenomeno della disclosure che è nato anni or sono ed è indiscutibile, e c'è anche un qualcosa che tira però dall'altro lato, quindi capire se è il fenomeno della disclosure che viene dato un po' gradatamente per abituare la gente a un'idea e non arrivare a una destabilizzazione troppo diciamo forte, no, delle leve del potere,
2: questa è un'ipotesi, potrebbe anche essere che invece da una parte qualcuno vuole che effettivamente queste notizie vengano rilasciate per quello che sono, nella loro dimensione reale, e qualcun altro che meglio ancora che non lo facciamo, o meglio addirittura che non lo faremmo mai. Quindi in pratica è un'ipotesi che non è un'ipotesi, non si può fare una vera ipotesi. Vero è che però rimane questo discorso molto ampio, molto, cioè ci sono grosse cose che sono in ballo dal punto di vista della ricerca ufologica, delle civiltà extraterrestri o comunque fenomeni connessi a questo. Quindi tutto ciò che riguarda UFO e UAP è un momento di grande fermento, questo bisogna dirlo, io sono sicuro di questo. Quello sì, che sarà al futuro
0: lo vedremo molto presto,
2: per forza, perché certo, non abbiamo alternative,
0: quindi. Assolutamente. Senti, allora io finirei la nostra stagione ricordando comunque che cosa succederà anche in Piazza Statuto adesso venerdì 20
2: certo,
0: dicembre,
2: assolutamente.
0: No? Che dici? Perché Ecosi sì. Rituality Foundation e il Centro Studi di Giancarlo Barbadoro presentano una conferenza dal titolo UFO e contatti alieni, regali dal cielo, la straordinaria storia di Cesare De Lama e del caso Amicizia. A cura di Giancarlo Guerreri, che è un giornalista e scrittore, presenterà la nostra Rosalba Nattero, che è giornalista e presidente, questo venerdì, il 20 dicembre del 2024, quindi alle ore 21, al Garage di Arte e Cultura, il Club, in Piazza Statuto 15 a Torino. L'ingresso è libero, per cui se venite avete
2: partecipate,
0: avete lì
2: molto
0: anche interessante modo di conoscere me e Gianluca, che saremo lì sicuramente ad ascoltare anche noi,
2: certo,
0: assolutamente. Grazie a tutti e colgo l'occasione per farvi i migliori auguri da parte mia e di Gianluca Roggero per il prossimo anno. Buon 2025 e dai microfoni di Radio Dreamland.
2: A presto, ciao.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Luca Colarelli. Musiche Lab Graal.
2: Ritorno a casa. I nostri spiriti sono chiamati nel sogno del nord, dove grandi imprese furono vissute, dove il vento, il cielo e la notte ci riportano al nostro destino di eletti.

Là, nelle terre del nord, ci sono i nostri Taizan che si levano alti a sfidare il male. Testimoni di pietra nei quali abbiamo lasciato la nostra impronta e il nostro cuore. Salire sulle strade che conducono al nord è il nostro ritorno a casa. I nostri Taizan ci aspettano. Il nostro vento, il nostro cielo, la nostra notte ci aspettano. Vicino alla porta di luce che ci richiama all'antico splendore della storia dell'uomo, nel sogno del nord.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, con opere inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

bisa diwatali kumi mesuan.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Luca Ghignone. Musiche Lab Graal.
2: Stupore cosmico. Quando il brusio di vita si spegne nella quiete dell'imminente sera e i pensieri, senza più ricordi irrecite, si disperdono nel dolce niente, s'affaccia l'inquietante mistero. L'eternità si impossessa del mondo dell'uomo e la pace diviene il non nome per ricordare l'abisso dell'ignoto che attende. Il sole al tramonto risveglia antichi ricordi di fanciullo, volti e paesaggi.

di sogni dimenticati. Sentirsi estranei alla vita di sempre, fuori dalla consuetudine di ogni giorno, ad assaporare il gusto del proprio divenire. Guardarsi intorno, stupiti che ci sia l'esistenza, per chiedersi dove siamo e che cosa ci sia ai confini del tutto.

Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.